0: Ey, díselo, el coro de la 3S, Samuel Sartini, Salento Guys, y nada más que nada menos, Santiago Baby. Yo.
1: Top Italia Radio.
2: Ti sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso tra la gente quando non si arrende. Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende. Sei la cosa più bella di tutto il mondo. Sei la cosa più strana di tutto il mondo.

0: sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso fra la gente quando poi si arrende. Ti ripenso fra la gente quando non si arrende.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: sono le 4 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Sono le 5 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

and death, waiting to move on. And in the end, we accept it.

0: love.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

0: sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: sono le 6 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
3: Facebook, Instagram e Twitter.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: David Guetta, I told you they wouldn't be done with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: ミュージックバックス。
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, restare fermi sempre nello stesso posto potrebbe rendervi particolarmente frustrati. Ci sono delle faccende in sospeso che andrebbero affrontate, specialmente in amore. Toro, sia in amore che nel lavoro è importante essere intraprendenti e audaci. Ci sono dei cambiamenti in arrivo che tuttavia potrebbero portarvi a stravolgere un po' la vostra vita. Gemelli, siate decisi. Se volete fortemente una cosa, non dovete far altro che lottare per riuscire ad ottenerla. Niente e nessuno può ostacolarvi. Cancro, per indole siete delle persone molto testarde, il che è un bene in certi casi. In altre circostanze però è necessario essere un attimo più flessibili e capire quando sia il momento di fermarsi e lasciare andare. Leone, le stelle sono favorevoli sia per quanto riguarda la sfera professionale che quella personale. Osate e non nascondetevi dietro ad un dito. Ricordate che le cose migliori accadono quando meno le si aspettano. Vergine, stringete la cinghia finché necessario, ma poi godetevi anche voi qualche sfizio e cogliete i lati positivi della vita. Bilancia, momento favorevole e decisivo per quanto riguarda l'amore. Presto potreste dover prendere delle decisioni molto importanti. Lasciatevi andare. Scorpione, avrete modo di ravvivare la vostra vita sociale con fresche conoscenze. I risultati che riuscite ad ottenere con il duro lavoro li vedrete tra non molto, proprio in questo periodo di ripresa, dopo la pausa estiva. Sagittario, la fortuna è dalla vostra parte. Sfruttate al massimo i momenti positivi senza preoccuparvi troppo del futuro. Godetevi il presente e le sue opportunità. In amore, cercate di essere più presenti e di dedicare più tempo alla vostra relazione. Capricorno, nel contesto lavorativo la vostra abilità nel risolvere i problemi e nell'ideare soluzioni creative rappresenterà una leva fondamentale per il vostro successo. Acquario, ottimo momento per quanto riguarda la sfera economica. Ci sono delle buone opportunità in arrivo che dovrebbero essere colte al volo, quindi siate audaci e coraggiosi. Pesci, siate sinceri con voi e con le altre persone. In amore cercate di vedere le cose da una prospettiva più ampia. Buone opportunità lavorative all'orizzonte, la vostra voglia di fare vi porterà ad avere numerosi riconoscimenti. Oggi vi saluto con le parole di Milan Kundera. La stupidità deriva dall'avere una risposta per ogni cosa. La saggezza deriva dall'avere per ogni cosa una domanda. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
4: Top Italia Radio.
5: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Travolto dalle accuse di corruzione si dimette il procuratore generale dell'Ucraina Kravchenko. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli. Compiuti i progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze? La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze Natale. La relazione sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Sono in corso gli accertamenti ed una valutazione dei parametri dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. E Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale della Havana a Cuba. Lo confermano fonti locali interpellate dall'ANSA che non vanno oltre nella comunicazione del suo stato di salute. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Per il momento è ancora sedato in terapia intensiva come prevede la prassi in questo tipo di interventi. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola ai giudici del riesame spiega il rapporto con il giornalista, esclude il movente politico della bomba che non doveva fare male e chiede i domiciliari. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari da scontare in una casa in Basilicata. Il calcio, l'uomo simbolo della Lazio in questo avvio di campionato, Davide Frattesi dà il via alla rimonta della Lazio dopo il gol subito dai biancocelesti a inizio ripresa con Karlstrom. Contro l'Udinese Frattesi segna il suo terzo gol in 3 gare, ma la ribalta il neoentrato è arrivato Gudmundsson di testa e la Lazio raggiunge in vetta Roma ed Inter. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Maldini al 29esimo su corner battuto da Fazzini. Prima rete in Sardegna per l'ex Lazio e Atalanta. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ti piace questa musica? Per forza, sei su

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 8 settembre 2026 è il 251esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.43 e tramonta alle 19.32. I santi del giorno sono San Sergio I, Sant'Adriano di Nicomedia e San Tommaso di Villanova. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 settembre del 1930 dagli stabilimenti della 3M, azienda di St. Paul in Minnesota, specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellophane sensibile alla pressione che passerà alla storia come Scotch. Nel 1943, con il proclama Badoglio, viene reso pubblico l'armistizio di Cassibile, firmato dall'Italia dal generale Giuseppe Castellano, a nome del presidente del Consiglio, maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, fedele al re Vittorio Emanuele III. Le forze armate italiane vengono attaccate da quelle tedesche. Brindisi diviene sede del governo del Regno d'Italia. Nel 1966 va in onda sulla NBC il primo episodio della serie televisiva di fantascienza Star Trek, intitolato Oltre la Galassia. E nel 1985 avviene l'ultimo duplice omicidio del mostro di Firenze agli Scopeti, ai danni di due donne. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 settembre del 1888, con la First Division, prende il via in Inghilterra con 16 squadre il primo campionato nazionale di calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 settembre del 1979 Alan Sorrenti vince il Festival Bar con Tu sei l'unica donna per me. Nel 1992 Luca Carboni vince il Festival Bar con Mare Mare. E nel 2005 NEC pubblica Contromano. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ludovico Ariosto, nato a Reggio nell'Emilia l'8 settembre 1474 e scomparso a Ferrara il 6 luglio 1533. È stato un poeta, commediografo, funzionario e diplomatico italiano, autore dell'Orlando Furioso. Ricordiamo anche Peter Sellers, nato a Portsmouth l'8 settembre 1925 e scomparso a Londra il 24 luglio 1980. È considerato il più grande attore comico britannico, celebre per i travestimenti e le imitazioni che caratterizzavano i suoi numerosi film. Compie oggi 56 anni la giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana Serena Bortone. Spegne 48 candeline la conduttrice televisiva e radiofonica italiana Lucilla Agosti. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 settembre 2009 di Mike Bongiorno. Padre fondatore della televisione italiana, per oltre mezzo secolo è stato il re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo, da cui ha tenuto compagnia a milioni di italiani di tutte le età, divertiti anche dalle sue proverbiali gaffe. Nel 2022 ci lasciava invece Elisabetta II, personaggio tra i più influenti della politica mondiale. Con 70 anni e 214 giorni di regno è la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi. E il proverbio del giorno è: amor nuovo va e viene, amor vecchio si mantiene.

0: lo sai che quando vuoi la smettiamo di farci del male, mi lasci ma non mi lasci andare.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, non temete di sembrare troppo romantici. Al contrario, il finale vi farà letteralmente toccare le stelle. Nel lavoro risolvere alcune questioni sarà essenziale per fare i passi in avanti che desiderate. Toro, qualche incertezza potrebbe mettervi alla prova nel lavoro, facendo vacillare la vostra fiducia. Tuttavia, non gettate tutto al vento a causa di un momento di agitazione, che è solo temporaneo. Potreste avvantaggiare la concorrenza. Gemelli, oggi sarete particolarmente abili nel risolvere qualsiasi controversia tra i membri della vostra famiglia, riportando l'armonia tra di voi. In ambito lavorativo, i cambiamenti che stanno avvenendo sono per voi di grande stimolo. Cancro, siate sinceri e aperti al dialogo onde evitare malintesi. Questioni familiari importanti potrebbero richiedere tutta la vostra cura. Nel lavoro, se le difficoltà dovessero accumularsi, non lasciatevi scoraggiare. Leone, godetevi il presente senza preoccuparvi troppo del domani e soprattutto cercate di cogliere ogni opportunità che il periodo senz'altro vi offrirà. I single saranno particolarmente intraprendenti, forse come mai prima d'ora. Vergine, in ambito lavorativo le stelle vi forniranno una spinta notevole, aiutandovi a gestire con successo ogni compito. La vostra capacità di comunicare e la simpatia saranno strumenti preziosi per ottenere risultati positivi. Bilancia, in amore è il momento ideale per chiarire eventuali malintesi con il partner. Usate la vostra intuizione per scoprire la verità su alcune questioni lasciate in sospeso. Nel lavoro, la determinazione vi spingerà a cercare buoni risultati. Scorpione, in amore molti di voi vivranno momenti ricchi di emozioni, con gratificazioni particolari, specialmente per quelle coppie già stabili da un bel po'. State anche curando un progetto a cui tenete molto. Chiedete consiglio a chi può aiutarvi. Sagittario, potrebbe oggi esserci un po' di trepidazione riguardo a una situazione che vi sta a cuore. Nel lavoro investite tempo ed energia per migliorare le vostre prospettive attuali. Capricorno, le opportunità non mancheranno oggi e per molti la libertà nei rapporti sarà un dono prezioso. Nel lavoro sentirete un'ondata di energia che vi spingerà ad esporre con fiducia i vostri progetti a chi può darvi davvero una mano. Acquario, secondo le stelle dovreste cercare di mantenere i nervi saldi oggi. Anche se alcune persone o situazioni potrebbero mettervi a dura prova, è il caso comunque di contare fino a 10 prima di esplodere. Pesci, si preannunciano giornate molto impegnative sul fronte lavorativo. Non si esclude qualche possibile disguido dovuto soprattutto alla vostra intemperanza e insofferenza ad alcune situazioni e persone. Oggi vi saluto con le parole di Anna Frank. Come è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

quella volta tu sei andata sola con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: cadiamo giù.
1: Tap Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

0: le 8 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. A Kiev, dopo tre giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferito almeno altre sette, con il bilancio che sembrerebbe destinato ad aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi sulla capitale ucraina per tre giorni durante una visita senza precedenti degli inviati del presidente americano Donald Trump. Sul fronte russo, la città di Saratov è stata colpita da un attacco di droni che hanno provocato danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli di pace. Compiuti progressi sostanziali, ha annunciato Witkoff.
1: Sono sette le persone morte nell'esplosione avvenuta venerdì 4 settembre in una caserma militare a Viacha, circa 30 km dalla Paz in Bolivia. Lo ha confermato oggi il comandante dell'esercito Héctor Alarcón, precisando che le altre sette persone risultano ancora disperse. La causa dell'incendio è ancora da accertare, ma il presidente del paese, Rodrigo Paz Pereira, ha indicato come probabile un incendio provocato dalla manipolazione impropria di esplosivi conservati nella struttura. Paz ha annunciato il lutto nazionale e una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
2: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
1: Lorena Sherry era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dalla TAC sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni.
2: 11 contro 1 per rubare un cellulare e qualche moneta è quanto accaduto a Genova nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Per questo episodio la polizia ha arrestato 4 ragazzi, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e ne sono stati denunciati altri 7. A dare l'allarme è stato un passante che ha notato il giovane ferito e dolorante e ha chiamato subito le autorità, che poi sono riuscite a risalire alla gang.
1: Il calcio: vittoria a gancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Ital Basket. Le ragazze di Capobianco, dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA, pagano dazio alla stanchezza e vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì alle 20:45 contro l'Australia per accedere ai quarti di finale.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: L'8 settembre si apre con una luce chiara che mette ordine alle prime ore del giorno. L'aria rimane asciutta, le temperature sui 18-19 gradi. Nel pomeriggio qualche nube alta attraversa il cielo, ma senza intenzioni, nessuna pioggia, nessuna sorpresa. È una giornata che scorre pulita, con quella compostezza che settembre sa regalare quando decide di essere generoso.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
2: Ed ora passiamo alla pagina dedicata alla sanità d'emergenza. Il dottor Andrea Caglià, anestesista rianimatore con una lunga esperienza nell'elisoccorso e nel soccorso in ambiente montano,

0: Caltano è stato nominato alla guida della nuova struttura complessa emergenza territoriale del 118 a seguito di concorso pubblico. La direzione punta a rafforzare la risposta sul territorio e la collaborazione con le reti di soccorso avanzato.
1: Ed ora passiamo alla sicurezza digitale. Un'inchiesta internazionale ha svelato la diffusione sui social di medici e guaritori che non esistono, creati con l'intelligenza artificiale e certificati con la spunta blu. Promettono cure per tumori, Alzheimer, diabete o ipertensione, ma dietro quei profili c'è un sistema di guadagni basato su abbonamenti, donazioni e vendita di integratori. Le autorità raccomandano di rivolgersi solo a professionisti reali e siti istituzionali.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

quanto eri presa male ieri sera, stamattina stai benissimo. Quanto ero preso bene ieri sera, stamattina sto malissimo. Che poi farsi la piedi non è male, anche se piove sempre ste serate. Ho visto le tue scarpe erano fradici e mi sarei buttato a terra per non farti congelare i piedi. Mi guardi un secondo, i taxi non si fermano, io li prego in ginocchio. Non ti ho mai vista nel mondo prima di questa notte. Penso sbagliato tutto, non ci chiuderò occhi. Se se ne va la luna per me, il giorno è pronto a cancellare tutto. Stanotte mi guido, o farà la luce.

0: sono le 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shchebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite invece nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
2: Gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte.
3: Il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz è quello più buio, non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra. Arrendersi, dice, non è un'opzione. La leader di AfD, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land Ulrich Siegmund avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Allerta in Europa per la tenuta del cancelliere, il flop pesa sul PPE. Plaude invece il fronte sovranista, Mosca esulta per la vittoria e arrivano i complimenti di Musk.
2: La cronaca era ancora viva a Lorena Isheri quando è stata buttata dall'ex dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall'ex, Federico Vella. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni. L'esame autoptico è in corso anche sul cadavere di Vella, poiché i magistrati vogliono capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci, se li assumeva e se, quando ha ucciso la sua ex, era lucido.
3: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
2: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero uno della seeding Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Prima di leggere i vostri messaggi che sono arrivati al 349-722-5831, ascoltiamo Considera di Colapesce e di Martino in diretta dall'Ideal Car Peugeot.

0: strada, ecco la mia onesta recensione. Eccoli là che li vedo in lontananza, un gruppetto di quattro di loro. Prima che cominciate a rompere, premetto che anche io vado in bici da appassionato, solo che lo faccio con educazione negli spazi adibiti. Di certo non ho mai circolato al centro della carreggiata. Ecco qua che gli sono dietro, praticamente, loro si posizionano esattamente al centro. Ora è da notare quanto tempo gli sto dietro. Praticamente i primi due si accostano spesso sulla destra per poi rimettersi improvvisamente al centro. Finalmente accostano sulla destra e trovano spazio per inserirmi. Il problema è che ci sono gli altri due davanti, che sono ancora peggio di quelli dietro. Ora guardate quanto tempo gli sto dietro, anche se il video è tagliato, quindi potete solo immaginare. Oltre ad andare in bici, che è una cosa bellissima e sana, loro però mentre pedalano devono raccontare tutto ciò che hanno fatto nei mesi precedenti, tutti i potenziali tradimenti della moglie o i loro, tutti i problemi in famiglia, tutti i problemi al lavoro. Insomma, invece di pedalare uno dietro l'altro si devono confidare di tutto, quando invece potrebbero benissimo sedersi al bar dopo la pedalata e parlarne. Ma invece no, lo devono fare al centro della corsia, in uno spazio non adibito al loro passaggio, perché è una strada appositamente creata per le auto, ed esattamente al centro, impedendomi di superare. Finalmente due mammalucchi accostano, ma è solo un'impressione, perché poi quello davanti si butta completamente di nuovo sulla sinistra. Finalmente trovo uno spiraglio per superarli, da qua succede qualcosa di ancora peggio, che non ha a che fare con i ciclisti. Dopo qualche metro, infatti, un vecchio ultracentenario, probabilmente, decide bene di fermarsi al centro della corsia, senza segnalare con le quattro frecce. Lui aveva praticamente deciso di stare lì in quel momento. Poi faccio altri 50 metri e ci sono dei pedoni che attraversano in maniera incomprensibile, in diagonale, attraversando fuori dalle strisce, col semaforo verde per me, e vediamo tre esempi. Il primo, il secondo pedone che attraversa addirittura dandomi le spalle, in diagonale sempre, e poi il terzo pedone, anche lei attraversa in obliquo praticamente, in diagonale. La mia domenica d'inferno alla guida culmina qui, con questa Lancia Y bianca che non si ferma neanche allo stop senza dare precedenza e quindi si immette direttamente nella mia corsia, per poi piantarsi a 10 km orari davanti. La mia onesta recensione dei ciclisti, dei pedoni e di chi ha la Lancia Y bianca finisce qui. Se avete domande,
1: questo giusto per dire che non conta il mezzo che guidi, non conta assolutamente, anche se devo dire questa mattina mentre percorrevo la statale, come me e tanti altri che andavano al lavoro piuttosto di fretta, così ho trovato un gruppo di quattro ciclisti, devo dire piuttosto anche veloci, piuttosto atletici, ma che facevano lo slalom tra le corsie. Un po' devo dire che ho avuto un attimo di perplessità. Vabbè, dai, sentiamo Taylor Swift, dai, sentiamo.

0: Salutiamo anche Sandro che ci ascolta sempre, ci scrive al 349-722-5831. Se ho capito bene, fra due mesi sarà in Norvegia e Finlandia, un po' presto, diciamo, però iniziamo a augurargli buon viaggio già adesso, no? Tra le notizie più importanti sicuramente ci sono, ieri c'è stato Sangrato con tutte le celebrazioni, insomma, per la prima volta riuniti tutti i sindaci valdostani ad Aosta per celebrare il patrono appunto di Aosta, ma devo dire tra tutte le notizie forse la più interessante sono le prime parole dei nuovi vertici di CVA, che come sapete ha rinnovato la sua governance. In particolare hanno parlato Monica De Virgilis e Gianfilippo Mancini nella prima uscita pubblica all'inaugurazione del CVA Dom, che è una struttura di cui abbiamo parlato spesso anche noi, insomma l'ex palais, diciamo, di Saint-Vincent, che ha riaperto sotto il nome appunto, grazie al sostegno ricevuto naturalmente da CVA, proprio di CVA Dom. Hanno parlato ai microfoni della RAI, io sentirei a questo punto le loro parole, perché insomma riguardano il futuro della compagnia valdostana delle acque.
1: Gianfilippo Mancini, allora cominciamo dalla presidente, cambierà pelle la CVA?
2: Io credo che siamo nella continuità, è stato fatto un piano strategico, noi continueremo, lo esamineremo, lo capiremo a fondo e penso che lo proseguiremo.
1: Più investimenti sul territorio?
2: Gli investimenti sul territorio e gli investimenti nazionali fanno parte del piano, è una diversificazione necessaria per non rischiare troppo da una parte piuttosto che dall'altra. Quindi è chiaro che l'asset fondamentale che sono, diciamo, è l'idroelettrico, va mantenuto, sempre up to speed, migliorato, quindi questo è core per il business della CVA.
1: Ci sono ancora margini di crescita per la controllante, nonostante i conti solidi, 177 milioni di utili?
3: Certamente sì, perché siamo su un settore, in un mercato, in un momento che è destinato a rimanere, peraltro, in cui c'è tanto bisogno di energia pulita. E, diciamo, il nostro mestiere è proprio quello.
1: E la sfida è anche gestire la transizione energetica e il rinnovo delle concessioni.
3: Certo, e riagganciandomi alla domanda sugli investimenti sul territorio, CVA e il rinnovo delle concessioni sono due temi profondamente legati. Gli investimenti che farà CVA e che è pronta a fare non appena si avrà un orizzonte di tempo davanti, contando sul rinnovo delle concessioni per poter mettere a terra tutti i miglioramenti, le attività di manutenzione, parliamo di centinaia e centinaia di milioni di euro che la società è pronta ad investire in questo scenario.
0: Insomma, la prima voce che avete sentito era quella di Monica De Virgilis, che è la presidente di CVA, la seconda, quella maschile evidentemente, di Gianfilippo Mancini invece, che è l'amministratore delegato.

0: The Weeknd in questo featuring insieme a Metro Booming e Future. Ora noi sentiamo chi c'è dentro il Music Box.
1: Music Box.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: L'idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte, che non sapevo neanche più dormire. Adesso cosa facciamo? Impariamo ad odiarci di meno di quanto forte ancora ci amiamo. Tu ridi forte mentre suono il piano.

sono stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe. Se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere di me.

po' fuori controllo. In questo caso siamo in via Sinaia, che devo dire la verità non sapevo dove fosse, ho controllato, è nella zona ovest di Aosta, via Volontari del Sangue, insomma quella zona lì. La notizia è riportata dal quotidiano La Prima Linea, un quotidiano online, che ha fatto, come dire, presente che i residenti hanno segnalato che ieri, peraltro, c'è stato un po' un problema. Sono scesi dalle proprie abitazioni, torce in mano, dirigendosi verso il punto da cui provenivano urla e rumori divenuti intollerabili. I ragazzi presenti nel parco si sono allontanati rapidamente e quindi basta, è finita lì. Questa, vabbè, questa è una delle segnalazioni che comportano tutto un quadro, insomma, che molti hanno già tracciato, in cui hanno deciso che Aosta è diventata una città sostanzialmente insicura. E il problema non è la presenza dei ragazzi, secondo quanto riferito, ma ciò che frequentemente accompagna quei raduni, cioè consumo di alcol, musica a alto volume, urla e bestemmie anche fino a notte inoltrata, insulti, molestie verbali nei confronti delle persone di passaggio, in particolare ragazze, e in alcune occasioni minacce e liti. Questa è la situazione, un'altra zona, una delle zone sensibili che quindi andranno gestite dal comune.

qualche mese e riaprirà anche la ferrovia, insomma, no? la Aosta Ivrea, però non fino ad Aosta, fin da subito, perché sono arrivati ulteriori aggiornamenti. Ha parlato il responsabile del progetto di elettrificazione di Rete Ferroviaria Italiana, RFI, che ha confermato che l'11 gennaio i treni torneranno a circolare tra Pont Saint-Martin e Ivrea, quindi praticamente 10 minuti, insomma, no? L'ultimo pezzettino. Si attendono comunque ancora le autorizzazioni, ma l'11 gennaio, questo dice con certezza, torneranno a circolare in quel piccolo tratto. Poi gradualmente si riapriranno tutte le altre stazioni, le altre tratte, fino ad arrivare a Aosta. Questo dovrebbe succedere, dice, entro la fine della primavera, quindi praticamente siamo ad aprile, siamo a marzo-aprile, grosso modo, no? È stato anche chiesto poi dalla RAI in particolare come mai questi ritardi, perché noi ci avevano spiegato e l'abbiamo ripetuto anche noi, riferendo quello che veniva detto da tutti, istituzioni, RFI, eccetera, che entro la fine del 2026 / l'inizio del 2027 avrebbe riaperto la Aosta Ivrea, non la Pont Saint-Martin Ivrea. E dice il responsabile del progetto, che si chiama Gaetano Pitisci, che è ingegnere, dice: la colpa è dei lavori del cavalca ferrovia di Care Saint-Christophe, che sono, diciamo così, motivi esterni, circostanze esterne, quindi rispetto alla loro responsabilità. Vabbè, è sempre qualcun altro, no? Mi pare di capire, c'è sempre questo bello sport nazionale di scaricare sempre qualcun altro. 30 seconds to Mars, stuck, stuck.

buongiorno naturalmente anche a Giuliano, immancabile, su WhatsApp al 349-722-5831, che ci manda insomma i suoi saluti. Mentre stavo guardando ANSA come apre la giornata di oggi, ancora diciamo è un po' sulle notizie dei giorni scorsi, il clima, quindi il caldo da record per l'estate valdostana. Ricordiamo che ancora non abbiamo proprio il bilancio completo, però abbiamo già detto ieri come agosto, secondo il centro funzionale meteo della regione Valle d'Aosta, è stato ampiamente insomma l'agosto più caldo che ci ricordiamo. È riuscito a battere anche il 2003, che sembrava un record francamente inavvicinabile, uno di quegli eventi che succedono una volta ogni chissà quanti decenni, se non addirittura insomma secoli, però invece è capitato insomma 23 anni dopo. Poi ANSA ancora molto su questo, quindi poi parla ancora insomma del tema della sicurezza in montagna, di questo ventenne che è stato denunciato per dei furti compiuti ad Aias e Valtournanche. Gli hanno trovato in casa 40.000 euro di refurtiva, fatela proprio molto breve. Da quanto pare avrebbe rubato capi d'abbigliamento e attrezzatura da montagna per un valore di 35.000 euro il 12 agosto scorso in un'attività commerciale di Aias. Oltre a questo gli hanno trovato due bici elettriche, valore complessivo di più di 5.500 euro. La prima sarebbe stata rubata il 20 agosto sempre ad Aias e la seconda il 29 agosto invece in quelli di Valtournanche.

0: tanto tornano questi artisti tipo Izzy Bizu. Era Lifeline che precedeva le notizie, quindi sentiamo la redazione.
1: Sono le 10 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shchebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono invece rimaste ferite nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
2: È scattato all'alba di oggi un blitz dei carabinieri tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione porto illegale di armi. Stando a quanto emerso, l'omicidio risale al 7 agosto del 2025. La vittima, Marco Pusceddu, di 50 anni, era un soccorritore e venne ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio all'interno della sede del 118. Ogni tentativo di soccorso fu inutile.
3: Omicidio Chiara Poggi. Sono 21 gli elementi di natura e peso molto differenti finiti in un mosaico investigativo che forse potrebbe portare ad un rinvio a giudizio, ossia ad un nuovo processo. Gli inquirenti entro il 28 settembre dovranno stabilire se il materiale raccolto sia sufficiente per chiedere che Andrea Sempio affronti un processo per l'omicidio della 26enne uccisa nella villetta di Via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. Sempio è indagato e resta innocente fino ad un eventuale condanna definitiva.
2: 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer sulla Costa Azzurra in Francia. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. I 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno fatto perdere le loro tracce. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate.
3: L'ondata dell'estrema destra anti-migranti si estende nel Regno Unito con una nuova protesta segnata da episodi di violenza. Alcuni agenti sono rimasti feriti, non in modo grave, e diversi veicoli della polizia sono stati danneggiati domenica sera quando circa 500 persone a volto coperto hanno tentato di marciare a Portsmouth nella contea dell'Hampshire e creato disagi al traffico stradale e agli imbarchi per i traghetti dopo aver saputo dello sbarco nel porto inglese affacciato sulla manica di un gruppo di 140 migranti.
2: La Champions League, l'avventura europea della seconda Inter di Chivu, parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Mourinho alle 21 arriva invece senza 3 squalificati.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Parto da una conversazione a cena e da un gusto personale, cioè non mi piacciono rucola, prezzemolo e cetrioli. Mia dichiarazione con una reazione di un commensale che ha sfoderato il latinorum con la massima de gustibus non disputandum est, frase fatta che serve forse per chiudere un dibattito a tavolo o anche direi per liquidare una qualunque discussione. Questa formula non è latino antico, è un adagio medievale nato nelle aule universitarie per separare i fatti oggettivi dalle opinioni soggettive. Infatti, se sui gusti non si potesse discutere in alcun modo, non passeremmo il tempo a dibattere su film, sport, libri, arte e anche cucina. Il gusto non è un blocco unico. Chiama in causa due giganti della filosofia del Settecento, Immanuel Kant e David Hume, che hanno prospettive diverse ma alla fine convergenti. Nella critica del giudizio, Kant distingue il semplice gradevole, agréable, privato insindacabile, come può essere la mia preferenza per il gelato alla panna e il rifiuto dei cetrioli dall'altra parte, dal vero e proprio giudizio estetico. Se diciamo questo è bello, o quando sosteniamo che una carbonara con la panna fa schifo, non stiamo solo dicendo a me piace, stiamo pretendendo una universalità soggettiva, usiamo il nostro sentimento per chiedere l'assenso di tutti, facendo appello a un sensus communis, vale a dire un senso comune condiviso. Ecco spiegato perché sulle ricette tradizionali o sull'ananas sulla pizza non ci si limita a incrociare le braccia, ma si scatenano vere e proprie guerre di religione culinaria. In un suo saggio, invece, Hume parte da un presupposto opposto. Ogni sentimento individuale è valido per chi lo prova. Nessuno può dirti che hai torto se rifiuti la rucola o se preferisci la moccetta valdostana al posto della bresaola. Tuttavia Hume nota che nella realtà non trattiamo tutti i giudizi allo stesso modo. Nessuno metterebbe un poetastro della domenica sullo stesso piano di Omero o un dolce sul gelato rispetto alle creazioni del nostro chef Griffa. Hume risolve il dilemma introducendo lo standard of taste, cioè basato sull'autorità dei critici ideali, persone che combinano delicatezza, vasta esperienza, assenza di pregiudizi e buonsenso. Questi schemi spiegano oggi come viviamo il mondo dei consumi. Diamo credito ai critici gastronomici, ai sommelier, alle guide Michelin, perché riconosciamo in loro lo standard alla Hume, cioè un palato allenato, tecnica e esperienza. Per le preferenze intime personali, cetrioli sì, rucola no, il de gustibus rimane una fortezza inespugnabile. Se subentrano la tecnica, la qualità, l'armonia e la cultura, che si parli di un piatto stellato, di un'opera d'arte o di un progetto professionale, il confronto non solo è lecito, ma doveroso. Tuttavia, la percezione individuale saprà sempre sorprenderci, come capita con turisti entusiasti davanti a una cena italiana degna di ergastolo per i cuochi che ne sono autori.
4: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

San Giovanni, un redivivo San Giovanni, alle 10-11 minuti dopo aver sentito il blocco, diciamo così, non proprio centrale, ma insomma quasi, con l'editoriale, con le notizie, 349-722-5831 per interagire con Top Italia Radio. Segnaliamo che l'acqua è tornata potabile anche in tutto il territorio di San Cristoforo, quindi anche in questo caso da ieri è stata revocata l'ordinanza di bollitura dell'acqua a titolo precauzionale che interessava molte località del territorio comunale di San Cristoforo, credo, anche se poi scrivono San Vincent nel sottotitolo, aspetta, San Vincent o San Cristoforo, secondo me era San Cristoforo, perché vado a memoria, penso sia un refuso, insomma, San Vincent, sì, era assolutamente San Cristoforo. Confermiamo e proseguiamo con un disco molto bello dei primi anni 2000.

Ok, dopo il disco di Tracy Van alle 10.20, diretta dall'Ideal Car Peugeot, vediamo gli altri quotidiani ancora locali. Ce ne sono un sacco di quotidiani, Valdo. Comunque è vero, sapete che siamo forse la regione che ha più quotidiani pro capite? Adesso non lo so, butto lì questo dato statistico senza avere la benché minima idea di cosa sto dicendo, ma percezione. Però ecco, tra questi c'è Gazzetta Matin, che ha anche una parte online, oltre che il cartaceo, naturalmente un settimanale. Settimanale parla soprattutto delle perdite nel mondo dell'agricoltura dovute alla siccità e a tutto quello che già conosciamo molto bene, mentre nell'online, tra le varie notizie, quella un po' diversa dagli altri quotidiani è sicuramente quella che riguarda il tema delle vaccinazioni, che ogni tanto torna a essere un tema, insomma, col dibattito Novax, Sivax, eccetera. Segnaliamo, e segnala Gazzetta Matin, che sabato ci sarà una raccolta firme a sostegno di una petizione che chiede alla Giunta il ritiro di due circolari, che sono quelle sugli adempimenti per l'iscrizione e la frequenza dei minori alla scuola dell'infanzia e ai servizi educativi per la prima infanzia, nelle quali circolari si evidenzierebbero dal loro punto di vista palesi difformità con la legge Lorenzin. Per farla breve, insomma, di fatto loro sono contro il regolamento della regione per accedere a scuola, che prevede appunto l'effettuazione di una serie di vaccinazioni. Adesso non stiamo qua a elencarle tutte perché facciamo notte, che insomma dal loro punto di vista, il punto di vista è quello, diciamo, anche di chi di Valle d'Aosta Futura, Comilva, Lega e Fratelli d'Italia, sarebbero troppo severe, insomma, nella richiesta. Segnaliamo che non è solo Valle d'Aosta Futura, lo dico perché di solito loro hanno un po' delle posizioni su questo tema, diciamo così, un po' più freevax, per non dire novax, ma ci sono anche due partiti che siedono a livello nazionale al governo, che sono Fratelli d'Italia e la Lega, e insomma, in Valle d'Aosta stanno all'opposizione, ma comunque rappresentano non pochi elettori in base ai voti presi nell'ultima tornata elettorale proprio del regionale.

diretta Stop Italia Radio. Vi dicevamo appunto anche delle perdite sul tema dell'allevamento, di cui parla Gazzetta Matin nella prima pagina, non so se di questa settimana o di quella scorsa, ora cerchiamo di capirlo. Fatto sta che la situazione è stata resa ovviamente complicata da un'estate molto calda. Addirittura per Davide Ronco, presidente di AREV, che è l'associazione che rappresenta gli allevatori valdostani, è un'estate da dimenticare. Si parla di perdite anche del 40% di una desarpa che si è svolta con anticipo rispetto ai tempi previsti. Andiamo con Damiano Davide intanto, noi, The First Time.

0: Music Box.
1: Oggi parliamo della truffa del pacco non consegnato. Attenzione, è un messaggio fraudolento che usa il nome del corriere per sembrare credibile. Il testo invita a cliccare su un link per riprogrammare la consegna, ma è un falso. Serve a rubare dati personali e, in alcuni casi, anche informazioni bancarie. Il consiglio è chiaro: non aprite il link, cancellate subito il messaggio e condividete lo schema della truffa per evitare che altri cadano nella trappola.
2: Si apre la pagina dedicata ai rischi psicologici legati all'intelligenza artificiale. Le ricerche internazionali mostrano un aumento della cosiddetta dipendenza artificiale dai chatbot amico, quei sistemi pensati per offrire compagnia e ascolto. Alcuni utenti sviluppano un attaccamento intenso, fino ad ansia, isolamento e difficoltà a interrompere l'interazione. I comportamenti più ricorrenti sono tre: legame emotivo, uso compulsivo come fonte di rassicurazione e giochi di ruolo immersivi che possono alterare la percezione della realtà. Le istituzioni chiedono più trasparenza e protezioni. Restare ancorati alle relazioni reali è la difesa più efficace.
1: La Cina ha avviato un richiamo senza precedenti. 4,3 milioni di auto dotate di maniglia scomparsa dovranno essere controllate perché, in caso di incidente, le portiere possono bloccarsi, impedendo l'uscita degli occupanti e l'intervento dei soccorritori. Il provvedimento coinvolge marchi molto diffusi anche in Europa. Il problema nasce dal funzionamento elettrico delle maniglie. Dopo un urto, il blackout della bassa tensione può disattivare il comando, rendendo necessario lo sblocco meccanico di emergenza, spesso poco visibile o difficile da individuare. Le autorità cinesi chiedono ai produttori di rendere questo sistema più evidente e immediato, con leve manuali riconoscibili e istruzioni chiare, così da evitare che un dettaglio estetico si trasformi in un rischio per la sicurezza.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
3: Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre.

0: Music Box.
1: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre. Quando sono io a cercarti, tu non ci sei mai.

Allora, questa è la notizia per tutti gli entusiasti delle intelligenze artificiali, ChatGPT, affini e connessi. Ho fatto uno studio, un ennesimo studio, ovviamente si stanno monitorando queste nuove tecnologie sulla loro affidabilità. A quanto pare sono molto promossi questi bot, intendo, promossi in grammatica. Invece molto male in filosofia. In generale, nell'ambito umanistico, solo il 38% delle risposte fornite dalle principali intelligenze artificiali generatrici risulta corretto e verificabile. Il 18% delle risposte di questi chatbot contiene errori grossolani e plateali, mentre ben il 44% ha dei testi al suo interno che sono del tutto inventati, ma scritti in modo ingannevole e implausibile. I software dimostrano anche un'eccellente competenza formale, raggiungendo il 90% di accuratezza nella grammatica italiana, però falliscono sui contenuti, scendendo appena al 13% di risposte esatte per la filosofia. Quindi, se siete umanisti, forse non fanno ancora per voi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bene, abbiamo scoperto che le intelligenze artificiali generative ancora non sono adattissime al pensiero umanista. Cioè, se tu gli chiedi di riassumerti il pensiero di Nietzsche o di recuperare i versi più celebri di Leopardi, puoi avere un'esperienza ingannevole, perché ti risponde sempre, no? Quindi tutto bene. Però poi in realtà, se fai vedere, spesso più della metà dei test analizzati, tutta quella riflessione che il ChatGPT di turno, quello che usate voi, insomma, uguale, vi restituisce, è giusto da un punto di vista stilistico, ma spesso e volentieri appunto all'interno dei passaggi che sono totalmente inventati. Appena il 38% delle risposte fornite sui temi culturali è esatto, quindi davvero una minoranza ancora adesso. Il restante pacchetto di dati appunto ci dice che ancora su questo la precisione è molto scarsa. Le massime filosofiche, poi non so che cavolo di task è, però va bene, hanno appena il 13% di risposte corrette e nel 65% dei casi sono citazioni del tutto inventate ma verosimili. Perché poi è furbo, ti dà delle robe che potrebbero essere vere, cioè proprio mente sapendo di mentire, mentre le citazioni d'autore esatte si fermano appena al 15% se parliamo di poesia e di letteratura in generale.

Loredana Bertè, che ricordiamo sarà sul territorio valdostano, sarà lei ad aprire la Saison Culturelle del 2025-2026, tra un mese esatto, praticamente venerdì 9 ottobre alle 21, proprio nel CVA Dome che citavamo in apertura, ovvero l'ex Palais di Saint-Vincent, con la sua tappa del tour Ancora Ribelle. Benissimo, molto bene. Ora noi proseguiamo con May Schiello e Coez e la loro Ruggine 2024.

0: Mace Kello con Coez, questa era Ruggine, sono praticamente le 11, quindi adesso mi smentirà il segnale orario, ma io proverei a dare la linea sia al clock sia alle notizie con la redazione che ci informa su quello che succede a livello nazionale e internazionale. Prego.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock è il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali. Secondo quanto ricostruito, una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
3: La città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni con danni alle infrastrutture civili e con 10 feriti, secondo le autorità regionali. In precedenza, scaduta la tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati USA in Russia e Ucraina, Mosca era tornata a bombardare Kiev. 2 morti. Oggi, riunione del gruppo di contatto Ucraina col capo della NATO Rutte e i titolari difesa di Berlino, Londra e Kiev.
4: Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale. Da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla.
3: Francesco avrebbe potuto essere salvato se i genitori avessero permesso di seguire i protocolli chemioterapici e chirurgici previsti dalla scienza medica per il loro ragazzo, morto di tumore a 14 anni nel gennaio 2024. La coppia invece si affidò al cosiddetto metodo Hammer, fatto di sostanze naturali e trattamenti con argilla e antinfiammatori. È la conclusione a cui sono arrivati i periti della Corte d'Assise di Vicenza, che hanno consegnato la relazione ai giudici del processo per la morte di Francesco Giannello, in cui i genitori rispondono di omicidio volontario con dolo eventuale.
4: L'Austria ha vietato alle ragazze di età inferiore ai 14 anni di indossare il velo islamico nelle scuole a partire dall'inizio di quest'anno scolastico. La misura si applica sia agli istituti pubblici sia a quelli privati e riguarda i tradizionali copricapi musulmani come l'hijab, che copre i capelli, le orecchie, il collo e le spalle. Il governo austriaco sostiene che il divieto mira a proteggere le ragazze, promuovere la parità di genere e prevenire le pressioni esercitate sui bambini, e sostiene che i genitori non possono più obbligare le figlie a indossare il velo.
3: Continua lo sciopero del trasporto ferroviario, che è stato proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, lunedì 7 settembre, e termina oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, a eccezione del personale mobile del regionale Trenitalia, delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: avete presente quando vi parlano di dieta mediterranea? Ecco, noi siamo italiani, non siamo convinti che sia la dieta che tutti noi più o meno facciamo. Bene, secondo uno studio, in realtà solo il 10% degli italiani seguirebbe la dieta mediterranea tradizionale, che è andata a larga parte perduta, e addirittura, sempre secondo questo studio, avremmo in assoluto i bambini più sovrappeso di tutta Europa, cosa che ovviamente sarebbe incompatibile con una dieta che è considerata ancora oggi, insomma, una delle formule migliori, no, per mantenersi dentro un range anche di peso e di salute ottimale. Ne parliamo tra poco, perché insomma c'è il parere anche di un italiano, quindi insomma si chiama Walter Longo, direttore del Longevity Institute, l'Università della California del Sud, che parla proprio di come si sia persa questa buona tradizione alimentare.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: L'8 settembre si apre con una luce chiara che mette ordine alle prime ore del giorno. L'aria rimane asciutta, le temperature sui 18-19 gradi. Nel pomeriggio qualche nube alta attraversa il cielo, ma senza intenzioni, nessuna pioggia, nessuna sorpresa. È una giornata che scorre pulita, con quella compostezza che settembre sa regalare quando decide di essere generoso.

Allora, parrebbe di sì, parrebbe proprio che la dieta mediterranea sia andata perduta, non so perché c'è la base di Ritorno al Futuro sotto, non è chiaro questo, ogni tanto partono basi. Possiamo tornare seri, scusate. Parlando di alimentazione, c'è una roba anche interessante, c'è il parere di un professorone di quelli proprio di stirpe, che si chiama Walter Long, insegna in California, insegna al Longevity Institute della California, e ha parlato proprio della dieta mediterranea come di un lontano ricordo per gli italiani. Una ricerca della BBC, che non sapevo facesse anche ricerche, pensavo fosse un emittente, vabbè, ci vogliamo credere. Quindi insomma, questo è un po' il tema. Abbiamo anche, a quanto pare, i bambini più sovrappeso d'Europa, bambini e adolescenti in assoluto più sovrappeso d'Europa. La dieta mediterranea tradizionale è andata perduta, solo il 10% degli italiani la continua a seguire, dice Walter Longo. Ricordiamo sempre che la dieta moderna italiana dovrebbe essere quella mediterranea, ma secondo lui è ormai basata sulle 5 P: pizza, pasta, patate, proteine e pane. Quindi questo un po' ti fa capire anche poi i dati sull'obesità. In alcune zone della Campania oltre il 40% dei bimbi tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso. In particolare abbiamo una città che è quella di Ponticelli, alla periferia di Napoli, che ha un poco invidiabile primato come una delle capitali mondiali dell'obesità infantile. Un dato allarmante, secondo il professor Longo, in un paese a lungo considerato la patria spirituale della dieta mediterranea, dice pure oggi questi dati, secondo l'OMS, sono dati OMS, dicono totalmente il contrario. Si legge nella ricerca, che cita anche il caso di questo Salvatore, insomma, non so chi sia, povero Salvatore, che a 17 anni pesa 170 kg e non riesce a camminare. Non so chi è questo Salvatore, gli mandiamo un grande abbraccio. Dai, poverino, adesso so perché viene citato proprio questo qua. Ha preso uno, cioè così. Quindi insomma, questo è il tema. Al momento abbiamo perso, a quanto pare, questa buona abitudine. Va bene, questo lo dice la BBC, voglio dire, non è che proprio nel Regno Unito abbiano, cioè, sul cibo, ragazzi, adesso va bene tutto. Adesso mi incazzo, scusa, adesso faccio anch'io l'italiano medio che si arrabbia per le critiche che riceviamo da fuori sul cibo. Non ci dovete toccare sul cibo, posso dire una cosa, soprattutto gli amici britannici. Posso dirti che io, quando vado in Regno Unito, in qualunque posto del Regno Unito, rimpiango le non dico i ristoranti, rimpiango le stazioni di servizio autostradali italiane. Cioè, se io potessi avere, anziché i loro, come dire, lasciamo perdere i ristoranti quelli belli che ci sono dappertutto nel mondo, ormai non si può generalizzare, ma diciamo il cibo quello easy, quello che trovi magari il menù operaio, il bar che ti fa da mangiare, sai, quelle cose un po' così alla veloce, ecco, potessi sostituirli con i panini delle stazioni di servizio italiane, io ci metterei la firma, a volte anche nei ristoranti, a volte anche lì, alziamo anche il livello. Quindi non lo so, non lo so, non lo so.

Questa base un po' country, questa base un leggermente country. Andiamo con un po' di storia della musica. Dai, oggi è l'8 settembre, oggi nasceva nel 90 il batterista degli Slipknot, così giovane, Joey Weiberg. Nasceva anche Doug Scarrat, chitarrista dei Saxon, nel 59, compleanno.

0: Mitchell, Beach Boys, Crosby, Stills, Nash & Young, quindi livello molto alto per questo festival. Usciva oggi il 14° disco degli ZZ Top nel 2003, si chiamava Mescalero. Infine usciva nel 92, proprio l'8 di settembre, per la Island, l'11° disco di Tom Waits, che si chiama Bone Machine, bellissimo, che vincerà anche un Grammy Awards. Diciamo che tutto questo è un po' un pretesto anche per darvi delle idee per il disco libero, non che ne abbiate bisogno. 349-722-5831 per interagire con noi, in generale per, insomma, suggerirci un disco in chiusura.
1: Buongiorno cari, Franco da Novara.
0: Ciao Franco.
1: Arrivo solo adesso, se non ne avete ancora parlato. Volevo fare tutti gli auguri possibili e immaginabili a tutti i matti che in questi giorni si cimenteranno nelle gare dell'UTMB intorno al Monte Bianco. Noi vecchietti ci limiteremo a fare la ITC, che è una 15 km. Turmaior. Bocca al lupo a tutti, buon lavoro, ciao!
2: Buongiorno, la trovo la cosa più naturale ed inevitabile, insomma. Una volta si andava a mangiare in trattoria, si mangiavano cose sane, adesso, dopo aver mangiato per decenni il cibo americano dei McDonald's, quella porcheria lì, certo, adesso si mangia anche tanto sushi e tanto kebab,
0: sì,
2: che naturalmente non può far che male.
0: Dipende, dai, dipende.
2: Bambini, le famiglie, tutti quanti. È la logica conseguenza, è un po' gli sta anche bene, benissimo, certo, buona giornata.
0: Certo.
2: Vado a Novara, ciao.
0: Franco che ha citato giustamente l'UTMB, che è una grande gara, insomma, di corse in montagna. Abbiamo citato il Thor negli scorsi giorni, che prende le mosse, prende il via proprio in queste ore. Insomma, sono giorni di grandi gare in montagna. Facciamo un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti e anche gli amatori che si avvicineranno a questo mondo proprio in questi inizio di settembre. Ascoltiamo da Sup con Tiziano Ferro, questa è Rotonda, poi vediamo quali sono le canzoni che ci avete proposto.

ci ho creduto come sempre, ma non imparo mai, tu non cambi mai, sono una scema, lo ammetto, ci avevi ragione, avevo ragione.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma dobbiamo continuare a lavorare. La squadra ha mostrato mentalità e voglia. Abbiamo smontato tutto per provare a fare qualcosa di diverso. Non è facile. Dopo la batosta in Coppa Italia siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita, ha detto il tecnico biancoceleste Rino Gattuso. Seconda vittoria invece per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. E stasera è tempo anche di Champions con un big match Real Madrid-Inter. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho senza tre squalificati. Il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham. Fischio d'inizio stasera alle 21. Ascoltiamo le parole di Chivu ai microfoni di Sky Sport.
1: La prima in Champions, prima delle 8, è un mini torneo, si cerca di fare meglio, soprattutto in un palcoscenico importante come questo. Saremo pronti, poi la partita si deve giocare, perché sulla carta a parole è sempre semplice, bisogna dimostrarlo in campo.
0: Il tennis finisce agli ottavi di finale, lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. In casa Italia scenderanno in campo però nella giornata di oggi gli ultimi due azzurri ancora in corsa. Nel tabellone di doppio maschile saranno impegnati nel match valido per gli ottavi di finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno opposti allo statunitense Krajicek e al croato Mekic. Brutta sconfitta per l'Ital Basket, che dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA paga dazio alla stanchezza e viene battuta nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì contro l'Australia per accedere ai quarti di finale, sfida a partire dalle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.

manca pochissimo, ma abbiamo comunque un disco libero da portare al termine. Mi sa che non riusciamo a fare il ballottaggio, allora vado io. Vado io con questa Empire State of Mind, che ogni tanto torna. Jay-Z, Alicia Keys, inevitabile pensare alla città di Cuneo quando la ascoltiamo, ma sentiamo.

0: Bene, con questo inno a una nota città piemontese direi che possiamo salutarci e darci appuntamento a domani dalle 9 in poi. Per oggi da Riccardo è tutto, vi lascio le news e il resto dei programmi di Top Italia Radio. Restate qui.
1: Sono le 12 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
2: Il conflitto russo-ucraino, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. L'ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot prima dell'inverno.
3: Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari dell'ospedale, in contatto con il medico personale Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. E quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero in ospedale a Roma.
2: Un bambino di 5 anni è ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stato morso da una vipera. L'episodio si è verificato sabato 5 settembre. Il bambino si trovava nel giardino della sua abitazione a Palomonte, in provincia di Salerno, quando il serpente improvvisamente lo ha attaccato.
3: Quattro opere di Renoir, del valore stimato in circa 9 milioni di euro, sono state rubate dal museo dedicato al pittore impressionista Cagnet-sur-Mer in Costa Azzurra. Il furto è avvenuto all'alba, quando due individui sono riusciti ad entrare nella struttura e a staccare quattro quadri dalle pareti. Durante la fuga i malviventi hanno lasciato cadere una delle opere rubate. I due sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della città e sono tuttora ricercati.
2: Il calo dei livelli di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie.
3: Ed è tutto. A più tardi.

Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Music Box.
1: Silvia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
1: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
2: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69
1: euro. Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina.

0: apriamo la pagina dedicata alla sicurezza online dei minori. Un bambino di 10 anni seguiva contenuti legati ai videogiochi e, come mostrano le indagini più recenti, è proprio in questi spazi che i predatori digitali si nascondono, fingendosi coetanei per avvicinare i più piccoli. Nel caso segnalato dalle autorità, dietro la chat c'era un adulto che ha agganciato il bambino attraverso contenuti apparentemente innocui, sfruttando la mancanza di filtri e la facilità di comunicazione. Gli esperti ricordano che sapere con chi scrive vostro figlio è essenziale. Le app di controllo parentale non sono un'opzione, ma una necessità per monitorare chat, contatti e comportamenti a rischio.
1: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
2: Ed ora passiamo alla pagina dedicata alla sanità d'emergenza. Il dottor Andrea Caglià, anestesista rianimatore con una lunga esperienza nell'elisoccorso e nel soccorso in ambiente montano, è stato nominato alla guida della nuova struttura complessa emergenza territoriale del 118 a seguito di concorso pubblico. La direzione punta a rafforzare la risposta sul territorio e la collaborazione con le reti di soccorso avanzate.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: 2 biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
1: Super Trailers.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
10: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con l'indiscrezione shock del quotidiano Israele.

0: Israeliano Haaretz. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed, che lo mise in guardia su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. Netanyahu, secondo il quale Israele aveva la situazione sotto controllo a Gaza, ignorò l'avvertimento. Dopo la pubblicazione della notizia, l'opposizione ha chiesto che il primo ministro venga inchiodato alle proprie responsabilità anche alla luce delle imminenti elezioni di ottobre.
1: Il conflitto russo-ucraino, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. L'ho detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot prima dell'inverno.
0: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
1: Negli ultimi mesi la relazione tra Lorena Esceri e Federico Vella era stata segnata da un'escalation di violenza che aveva portato la donna a troncare il rapporto e a cercare riparo rifugiandosi dai propri genitori in Puglia. I regali buttati per terra, i tagli ai piedi e la minaccia con il coltello sono alcuni degli episodi subiti da Lorena, che si leggono nei verbali di Antonia Argentiero, la mamma della 45enne morta dopo essere stata sequestrata, legata e lanciata ancora viva giù da un cavalcavia della 1 all'altezza di Barberino del Mugello dal suo ex compagno. Quanto testimoniato dalla donna è stato reso noto dal Corriere Fiorentino.
0: Le immagini del funerale di Ratko Mladic ieri a Belgrado sono state scioccanti e profondamente deplorevoli, gli elementi di sostegno ufficiali e la presenza di alcuni alti funzionari serbi, e quanto deplorano i vertici europei, che ricordano: Mladic era un criminale di guerra condannato, responsabile di genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità.
1: Il calcio, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. L'avventura europea della seconda Inter di Chievo parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera alle 21 al Bernabéu, i nerazzurri sfideranno il Real Madrid in Champions League.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che esista lei. Mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Music Box. Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Bentrovati dalla redazione sportiva. La Champions League in primo piano, l'avventura europea della seconda Inter di Chivu parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra. Mourinho alle 21 arriva invece senza tre squalificati. La Serie A, con la terza giornata che si è chiusa ieri con la vittoria e l'aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica, della Lazio che passa a Udine 2-1. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, e seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutte notizie per la Juventus. Manuel Locatelli si è infortunato al menisco domenica sera nel match pareggiato contro il Milan. In casa bianconera si teme uno stop piuttosto lungo. L'ipotesi più probabile è l'operazione, forse a Lione, dove il capitano della Juventus si trova per una visita specialistica. Nelle prossime ore si avrà un quadro più specifico della diagnosi, del protocollo scelto e di conseguenza dei tempi di recupero. Il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2 e 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il tedesco ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in 3 set, senza mai essere realmente messo in difficoltà da Darderi, annullando l'unica palla break concessa. Nonostante una leggera ripresa nel terzo set, l'italiano è stato travolto dai 42 colpi vincenti del tedesco. Per l'Italia si interrompe la striscia di 11 slam consecutivi con almeno un azzurro nei quarti. Intanto il numero uno al mondo, Jannik Sinner, che continuerà le terapie al J-Medical fino a fine settimana, è stato al circolo della stampa Sporting di Torino per testare alcuni movimenti con la racchetta. Jannik spera di poter rientrare nel circuito per lo swing asiatico con l'ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. Il volley, Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 azzurri che parteciperanno agli europei di volley maschile 2026. L'Italia inizierà il proprio cammino a Napoli contro la Svezia, prima di trasferirsi a Modena per completare la fase a gironi. Convocato Micheletto, che ha recuperato dall'infortunio. La rassegna continentale è in programma dal 9 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
1: La Polonia, intorno alle 3 di questa notte, ha fatto decollare aerei militari in servizio in risposta alla presunta attività russa in Ucraina, mentre sono stati messi in stato di allerta anche i sistemi terrestri di difesa aerea e di ricognizione radar. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia TASS, commenta l'espulsione di 10 diplomatici russi dall'Ungheria. La risposta alla lobby russofoba a Budapest, dichiara, sarà dura e dolorosa.
2: Il prossimo Super El Niño potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Secondo le stime del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, l'evento climatico potrebbe contribuire a portare circa 50 milioni di persone in più in condizioni di fame. Il quadro delineato riguarda soprattutto un aumento della grave insicurezza alimentare, una condizione che può precedere le situazioni di emergenza più estreme. Il fenomeno potrebbe raggiungere la massima intensità verso la fine di quest'anno e continuare a produrre conseguenze fino al 2027.
1: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
2: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli esperti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
1: Il calcio, la Juventus perde anche Manuel Locatelli all'infermeria della Continassa già affollata. I bianconeri hanno affrontato il Milan con 7 indisponibili. Si aggiunge il capitano bianconero che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi,

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ed ora passiamo alla sicurezza digitale. Un'inchiesta internazionale ha svelato la diffusione sui social di medici e guaritori che non esistono, creati con l'intelligenza artificiale e certificati con la spunta blu. Promettono cure per tumori, Alzheimer, diabete o ipertensione, ma dietro quei profili c'è un sistema di guadagni basato su abbonamenti, donazioni e vendita di integratori. Le autorità raccomandano di rivolgersi solo a professionisti reali e siti istituzionali.
2: Oggi parliamo della truffa del pacco non consegnato. Attenzione, è un messaggio fraudolento che usa il nome del corriere per sembrare credibile. Il testo invita a cliccare su un link per riprogrammare la consegna, ma è un falso. Serve a rubare dati personali e, in alcuni casi, anche informazioni bancarie. Il consiglio è chiaro: non aprite il link. Cancellate subito il messaggio e condividete lo schema della truffa per evitare che altri cadano nella trappola.
1: Si apre la pagina dedicata ai rischi psicologici legati all'intelligenza artificiale. Le ricerche internazionali mostrano un aumento della cosiddetta dipendenza artificiale dai chatbot amico, quei sistemi pensati per offrire compagnia e ascolto. Alcuni utenti sviluppano un attaccamento intenso, fino ad ansia, isolamento e difficoltà a interrompere l'interazione. I comportamenti più ricorrenti sono 3: legame emotivo, uso compulsivo come fonte di rassicurazione e giochi di ruolo immersivi che possono alterare la percezione della realtà. Le istituzioni chiedono più trasparenza e protezioni. Restare ancorati alle relazioni reali è la difesa più efficace.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: In sella senza guasti.
3: AI per la micromobilità. E so-

0: Ripareremo le vostre ruote!
1: Ovvero come riparare catene, freni e monopattini senza sporcarsi fino ai gomiti e trovare i percorsi giusti per voi!
2: Sono pillole di
0: Allora, diciamoci la verità, la micromobilità è bellissima finché la tua bici o il tuo monopattino non decidono di tradirti a 2 chilometri da casa.
1: Mamma mia, la legge di Murphy su due ruote. La catena che salta puntualmente quando stai andando a un appuntamento di lavoro vestito di bianco.
0: Ma sì, per non parlare di quel fischio ai freni del monopattino che fa girare tutta la strada ogni volta che sfiori la leva.
1: Per non parlare di quando decidi di fare una tranquilla gita domenicale in bici e ti ritrovi a scalare il Pordoi con la graziella perché la mappa ti ha mandato dritto in verticale.
0: Sì, ma prima di abbandonare il mezzo sul ciglio della strada o spendere una fortuna dal meccanico per una vita allentata,
1: la tecnologia ci mette in tasca un meccanico di fiducia sempre pronto.
0: Il primo sistema geniale per diagnosticare i guasti al volo è l'uso di ChatGPT o Cloud Vision.
1: Avete il cambio che gratta o il freno del monopattino mollato? Aprite la fotocamera, inquadrate da vicino il pezzo meccanico o la ruota e chiedete alla AI che cosa c'è che non va.
0: L'intelligenza artificiale visiva analizza la foto e vi dice subito: guarda che devi solo stringere quel cavetto d'acciaio di mezzo giro, oppure attenzione, quella pastiglia del freno è completamente consumata.
1: Vi mostra persino i passaggi passo passo per sistemarlo da soli in 2 minuti, senza bisogno di avere una laurea in ingegneria.
0: E una volta sistemato il mezzo, come evitiamo poi di finire nel traffico in mezzo ai tir oppure su una salita dal Giro d'Italia?
1: Lì usiamo la seconda chicca spettacolare, Bike Ride AI.
0: E sentite qua, le dite semplicemente che tipo di bici avete, che sia una bici da città, un e-bike o una mountain bike, e quanto siete allenati.
1: Lei calcola l'itinerario perfetto bilanciando dislivello, pendenza e pavimentazione. Eviterete così di ritrovarvi sul pavè sconnesso con le gambe in fiamme.
0: E per chi invece volesse spostarsi ogni giorno in totale sicurezza dentro la giungla urbana?
1: C'è lo Strava AI Route Generator.
0: Ed eccola lì. Analizza i dati reali di milioni di ciclisti e costruisce percorsi per monopattini e bici che privilegiano piste ciclabili, strade secondarie e zone a basso traffico.
1: Così vi godete il viaggio senza dover fare conti con gli specchietti delle auto a un centimetro dal manubrio.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per muoversi in città rende la micromobilità davvero comoda, economica e divertente.
1: Perché muoversi a impatto zero non deve essere un'avventura estrema, ma il modo migliore per vivere la città.
0: Ecco, quindi io direi di mettere il casco, controllare le gomme. Buona pedalata a tutti, noi naturalmente ci risentiamo domani. Ciao!

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti e con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
2: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce.
3: Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte.
2: In Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio, più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi infatti sono in aumento nella fascia tra i 15 e i 29 anni e, secondo i dati Istat, il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Dati allarmanti che si sommano ad un altro aspetto non meno preoccupante. Nei primi 6 mesi dell'anno oltre 4.200 persone hanno chiesto supporto a Telefono Amico Italia perché attraversate dal pensiero del suicidio o preoccupate per un proprio caro, il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
3: Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023 Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica così l'ufficio del premier israeliano.
2: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi centigradi su quasi tutto il territorio nazionale.
3: Ed è tutto, a più tardi.

facciamo come le onde, ci cantano così The Color insieme a J-Ax e oggi iniziamo un po' così, facciamo come le onde, sì, mi piacerebbe avere di fronte a me magari il mare, il rumore delle onde, purtroppo un'altra visione, ho soltanto grattacieli, quindi cosa bisogna fare? Sì, se puoi farlo, se puoi pensarlo puoi farlo, c'è questa citazione importante di Walt Disney, quindi noi iniziamo a pensare al mare e poi magari tra una canzone e l'altra il mare potrebbe trasferirsi qui a Milano. Certo, sto giocando tanto di immaginazione, ma come sapete questo è il bello di Break On. 15:09, martedì 8 settembre 2026. Buon pomeriggio popolo di Top Italia Radio, come state? Magari alcuni di voi hanno veramente di fronte al mare, siete pregati di inviarmi un WhatsApp, un SMS al 349-7225-831. Radio Media Network è l'applicazione che dovete subito correre a scaricare. Tom Odell, Pretty Like the Sun.

Model Lost Frequencies Black Friday con Pretty Like the Sun, 15-12 minuti, e prima ho inventato una citazione, se puoi pensarlo puoi farlo, in realtà Walt Disney diceva se puoi sognarlo puoi farlo. E a proposito di sogni, oggi è una giornata importante per quanto mi riguarda, martedì 8 settembre 2026 è il mio anniversario con la radio, è il giorno in cui ho avuto il mio primo approccio con la radio, è nato poi il rapporto con questo mezzo meraviglioso e sono passati 6 anni. Ecco, sembrava doveroso a proposito di sogni ricordare questo evento, lo possiamo inserire all'interno dell'almanacco del giorno. 349 7225 831, questo è il numero attraverso il quale potete raccontarmi i vostri sogni, magari i sogni che sono diventati realtà, come per esempio può essere il mio, oppure anche quel progetto che avete creato, avete pensato per tanto tempo e alla fine lo avete concretizzato. Radio Video Network, l'applicazione che dovete subito correre a scaricare proprio in questo istante, c'è l'imbarazzo della scelta, potete fare zapping su 4 radio, i 21 Pilots.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

fosse quella di Epoch, quella sua tram 883, e qualcuno magari in questo momento sta viaggiando a bordo di un tram a Milano, Roma, Torino. 349-7225-831, raccontatemi le vostre experience, oppure quando è stata la prima volta che avete preso un tram. 15:19 minuti, martedì 8 settembre 2026, state ascoltando Break On, e oggi partiamo subito con uno studio che riguarda il mondo delle relazioni. Chi tradisce una volta, tradisce ancora? Questa è la domanda. Cosa dice la scienza? È stato pubblicato questo studio e ha eseguito 484 giovani adulti americani attraverso due relazioni consecutive. L'obiettivo era capire se alcune dinamiche legate all'infedeltà tendessero a ripresentarsi anche cambiando partner. A breve vi do la risposta, nel frattempo meditate. Chi tradisce una volta, tradisce ancora. 349 7225

Wiz Khalifa, Young Wild Free insieme a Bruno Mars, Giovani Selvaggi Liberi, è un po' l'identikit del traditore, ecco. A pensarci bene, questa canzone descrive, il titolo di questa canzone descrive bene la categoria dei traditori. Siamo partiti con questa domanda: chi tradisce una volta tradisce anche seconde, terze, quarte volte? Ebbene sì, lo dice questo studio, il risultato principale è davvero significativo. Chi aveva avuto rapporti sessuali con una persona esterna alla prima relazione risultava circa 3 volte più propenso a riportare un nuovo tradimento nella relazione successiva rispetto a chi non era stato infedele. Quindi un po' traditori si nasce, infedeli si nasce, e questo non riguarda soltanto la sfera legata magari al mondo sessuale, ma riguarda proprio in generale anche il mondo delle amicizie, il mondo del lavoro. Quindi abbiamo risolto anche questo caso: chi tradisce una volta tradisce anche la seconda, la terza volta. Ed Sheeran continua a dire don't, invece è così, è proprio un bel yes, ma te lo lascio dire, tu puoi fare di tutto, Ed Sheeran.

0: Questo pezzo correva l'anno 2014, Ed Sheeran con la sua Don't. Io dico yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Volevo andare a ritmo della canzone, 15:28 minuti, sì, dico sì nuovamente, perché sto leggendo un po' lo studio che è stato fatto. Siamo partiti da questa domanda: chi tradisce una volta tradisce ancora, e gli esperti, gli scienziati dicono sì, chi lo fa una volta alla fine il cervello è portato a dire ma sì, vabbè, l'ho fatto una volta, lo posso fare anche la seconda, la terza volta. In conclusione, questo studio termina con queste parole: il passato può aumentare la probabilità che un comportamento si ripeta, ma non decide automaticamente ciò che accadrà nella relazione successiva. Una volta può andarti bene, la seconda volta può andarti benissimo, la terza volta magari devi iniziare a scappare perché sono guai. Spazio alle vostre esperienze. 349-7225-831, ditemi la vostra sui tradimenti. Ora Music Box.
1: Basta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: bella di Dua Lipa insieme a Calvin Harris. Ci mandano un bacio, one kiss, e lo mandano con quale forma di labbra? Perché adesso parliamo proprio di questo sondaggio. La forma delle labbra svela la personalità. Cosa c'è di vero? Labbra carnose, sottili, arco di cupido marcato. Il face reading associa ogni forma a un carattere diverso, ma la scienza invita alla prudenza. Quindi c'è questo studio che è stato fatto e associato ad ogni forma una diversa personalità, però la scienza dice: un attimo, dobbiamo ancora accertarsi. Quindi prendete un po' questo sondaggio con le spine, però al tempo stesso è anche divertente. Iniziate magari a prendere la fotocamera del vostro telefono e a guardare la forma delle vostre labbra, perché a breve ad ogni tipo di labbra associa una diversa personalità. Prima però c'è Alfa con Il filo rosso, si ritorna indietro all'anno 2024. C'è questo filo rosso che ci unisce dalle 15 alle 18.
1: Dimmi perché.

da sconosciuti innamorati, innamorati sconosciuti, è davvero un attimo Alfa, il filo rosso, e dopo parliamo di labbra, però volevo un attimo aprire questa piccola parentesi sul fatto che Alfa ha fatto una canzone insieme a Gigi D'Alessio, Genova Napoli, che sta avendo un grande successo, e sentendo anche il filo rosso, lui nelle sue canzoni cita spesso la sua cara Genova. Detto questo, chiusa parentesi, punto, ritorniamo a parlare di labbra, perché adesso facciamo questo gioco, ecco, prendetelo come un po' un gioco. Secondo il face reading, ditemi che labbra avete, vi dirò con chi siete, che persone siete, che quale personalità avete. Quindi secondo il face, chi ha le labbra naturalmente carnose sarebbe più empatico, protettivo e attento alle relazioni. Le labbra sottili invece verrebbero associate ad indipendenza, riservatezza e maggiore facilità nello stare da soli. Labbra carnose o labbra sottili? Ditemelo voi. 349 7225 831 direttamente dal 2000.

Il titolo della canzone Criminals, Meghan Trainor. Sono le 15:47 minuti, state ascoltando Break On in questo martedì 8 settembre 2026. Stiamo parlando di forma delle labbra. Ditemi che labbra avete e vi dirò un po' che persone siete.

perché anche la scienza dice, prendete questo articolo un po' con le pinze, ma secondo un studio che è stato riportato da Face Reading, chi ha labbra carnose sarebbe una persona empatica, più protettiva e attenta alle relazioni. Al contrario, invece, chi presenta labbra sottili tenderebbe ad essere una persona indipendente, riservata e con maggiori doti nello stare da soli. Poi invece chi mostra, chi ha un arco di Cupido molto marcato, rimanete, vi lascio sulle spine. Ora i Soul System, She's Like a Starman.

creatività, rapidità mentale e capacità comunicative, mentre labbra più piene nella zona centrale sarebbero collegate ad una personalità socievole, espressiva e amante dell'attenzione. Quindi questa è la ricerca che è stata fatta. Facciamo un attimo il recappino per chi si fosse perso questo sondaggino. Mi piace così, mettiamola così, in realtà non è un sondaggio, è uno studio. Chi ha labbra naturalmente carnose sarebbe più empatico, protettivo e attento alle relazioni e a posto. Poi chi invece ha labbra sottili verrebbe invece associate a personalità legate all'indipendenza, riservatezza e maggiore facilità nello stare da soli, quindi tutto il contrario di chi invece presenta labbra carnose. Chi ha la fortuna di avere un arco di Cupido molto marcato è molto attento per quanto riguarda i dettagli, la creatività, la rapidità mentale, capacità comunicative, link, collegamenti, su cui andare, mentre chi ha labbra più piene nella zona centrale, ripetiamo, è una personalità socievole, espressiva e amante dell'attenzione. Quindi arrivo proprio a voi. Voi che labbra avete e quale personalità avete? 349 7225 831 e soprattutto confermate.

al 2017 Caparezza con Ti fa stare bene, devi fare ciò che ti fa stare bene, per esempio sintonizzarvi dalle 15 alle 18 su Top Italia Radio, Joy Bricon, anche perché imparate delle cose nuove. In particolare parliamo ogni tanto sì di gossip, di quello che sta succedendo alla Mostra del Cinema di Venezia, ma le prime due ore sono dedicate anche ai vari trend che spopolano sui social, in particolare su TikTok, agli ultimi sondaggi. Quindi se tiriamo un attimo le somme, già nella prima ora abbiamo parlato di due sondaggi di natura totalmente differente, uno più importante: chi tradisce una volta tradisce anche la seconda, la terza volta, chi invece mentre il secondo sondaggio verteva più su una natura più di curiosità. Ecco, la curiosità del giorno è: che labbra hai e ti dirò chi sei. Si sta quasi per concludere la prima ora di Break On, rimanete lì, ce ne sarà un'altra. Per chi si fosse appena svegliato dalla pennichella, wake up, ci cantano così gli Imagine

0: sono le 16 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga dei Patriot per Kiev. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, scrive von der Leyen in accordo col segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole.
1: L'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Netanyahu alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza stava pianificando un attacco contro Israele. Lo rivela un'inchiesta di Aerz in merito alle trattative per la liberazione dei 251 ostaggi israeliani rapiti durante l'attacco del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
2: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti.
1: Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. Le sue condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. La leader di Più Europa è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori.
2: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Intanto, secondo uno studio dell'Accademia Cinese di Scienze Forestali, più del 40% della terra, escludendo l'Antartide, è destinato a diventare arido entro il 2100.
1: Formula 1, l'incidente che ha messo fuori dai giochi Leclerc nel corso del secondo giro di gara a Monza di domenica scorsa potrebbe generare ulteriori conseguenze negative in vista del prossimo evento previsto dall'11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il violento impatto dell'SF26 con le barriere all'esterno della Alboreto ha procurato infatti diversi danni alla nuova Power Unit Ferrari, introdotta per la prima volta proprio nel Tempio della Velocità. A Maranello sono in corso delle verifiche per valutare l'integrità del propulsore e capire se sarà disponibile o meno per l'imminente Gran Premio di Spagna. Una decisione definitiva arriverà in tal senso tra stasera e domani mattina.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Natalia, no, quella è un'altra canzone, seconda ora di Break On. Rosa Chemica l'ha fatto un po' la rivoluzione sul palco di Sanremo con Made in Italy. È meglio non entrare in quel discorso. 16:08 minuti, martedì 8 settembre 2026, però ogni tanto bisogna anche ricordare il proprio passato e ricordare quello che è successo. Se poi, come una canzone riporta ad un'altra canzone perché ha lo stesso titolo, è una serie di collegamenti, una serie, quindi poi chissà. 349-7225-831, questo è il numero da digitare sulla tastiera del vostro smartphone. Potete condividere, magari se anche voi fate dei collegamenti come me, collegamenti di canzoni, di libri, di poesie, collegamenti della giornata, i vari link che ci vengono, e perché avete una mente molto creativa e avete questa rapidità mentale. Magari avete un arco di Cupido molto marcato, riferendomi al discorso di prima. Lui.

0: New York, Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway. 16:13 minuti, martedì 8 settembre 2026. Raccontatemi se magari avete prenotato un viaggio per New York, sognate Broadway, sognate il mondo del musical, perché vengo con voi. 349-7225-831. Un capolavoro della storia della musica italiana, è una canzone che ormai è un evergreen. Quando parte basta il primo accordo per subito riportarci alla dimensione della Grande Mela. Radio Video Network vi porta alla Grande Mela, sì, basta scaricarla, potete fare un giro e potete scegliere fra quattro radio diverse in base al vostro mood, in base alle vostre esigenze. Ci fermiamo un attimino, rimanete lì perché a breve parleremo di tante cose.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Boogie with Dawoodi, una canzone che ci piace tanto e cui a Breakon si respira il senso di famiglia dalle 15 alle 18. In questo momento sono quasi le 16:18 minuti, martedì 8 settembre 2026 e ora viaggiamo a bordo di biciclette perché sì, le linee ferroviarie alcune sono state convertite in piste ciclabili, si chiamano Greenways e sono sparse per tutto il mondo. Di solito hanno pendenze dolci e sono panoramiche, sono coordinate dall'Associazione Europea Greenways. A livello internazionale si trovano negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda e sono note come Rail Trails o Greenways. Ce ne sono anche in Italia, ma partiamo da quella più famosa. Ci dobbiamo trasferire in Canada, la Catchall Valley Rail Train, una vera e propria opera ingegneristica che attraversa i canyon canadesi e passa sui diversi famosi canyons tree stalls, formata da 18 viadotti in legno storici restaurati e sospesi nel vuoto. State immaginando questo panorama. La pista è lunga 400 km e ha un fondo sterrato dei ponti che lasciano senza fiato.

medie sono sparse in giro per il mondo, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e anche alcuni in Italia. La più famosa si trova in Canada, la Catchall Valley Rail Trail, poi passiamo all'Otago Central Rail Trail, isola del sud della Nuova Zelanda, essa attraverso l'Otago centrale e i paesaggi sono stati resi famosi nella saga del Signore degli Anelli con viadotti d'epoca e cittadine della Corsa all'Oro. Si percorre per 152 km e si trova lontano dal traffico, quindi chiudete gli occhi un attimo, cerchiamo di viverci questa esperienza anche a distanza immaginando questo percorso. 152 km, non ci sono auto, sei tu con la bicicletta, inizia a pedalare, magari

La voce è quella di Demi Lovato insieme ai Clean Bandit con Solo Solo e voi non siete soli. Ci sono io a tenervi compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. C'è Break On 16 e 27 minuti martedì 8 settembre 2026 e stiamo parlando delle bellissime piste ciclabili poi da linee ferroviarie si sono trasformate in vere e proprie piste con panorami che lasciano proprio senza parole. Eravamo sempre negli Stati Uniti e rimaniamo negli Stati Uniti perché c'è anche la High Line di New York. Era una vecchia linea merci nel West Side di Manhattan ed è diventato un parco lineare ciclopedonale sospeso tra i grattacieli e l'Hudson. Si percorre a piedi e ci sono giardini botanici verticali e installazioni artistiche, quindi se da una parte non c'è traffico, qui si trovano secondo me più affollata come linea. Sto pensando i grattacieli, installazioni artistiche, che bello, sto proprio immaginando la scena, fatelo anche voi. Ora c'è Noemi, sono solo parole.

Shed Light, 16:37 minuti, questo ritmo sound di Breakon in questo martedì 8 settembre 2026, e come seconda canzone abbiamo suonato Cesare Cremonini, intendo della seconda ora, la nuova stella di Broadway, abbiamo ricordato questo capolavoro, ma dobbiamo ricordare un evento che riguarda proprio i fan di questo artista. Lo abbiamo detto settimana scorsa, uscirà il prossimo 23 ottobre il nuovo attesissimo album di Cesare Cremonini dal titolo Amateur, e lui ha pensato qualcosa di molto grande. Lui aveva detto basta stadi, basta palazzetti, ma per la presentazione del nuovo album ha pensato ad una location, e lo farà, e farà questo show, grande show, nel cuore della città di Londra. Quindi ci sarà questo evento davvero incredibile, questo lavoro verrà presentato in anteprima. Dopo gli stadi, i grandi spazi live, Cremonini sceglie per una sola notte la dimensione raccolta di uno storico teatro londinese. Quindi sarà una notte piena di emozioni.

Podcast Gram con Seven Years. Stavamo parlando di questo progetto che sta creando, sta organizzando Cesare Cremonini. Basta stadi, basta palazzetti, per il lancio del suo prossimo album in uscita il 23 ottobre. Abbiamo la data, abbiamo il titolo Amateur e abbiamo anche la posizione. Quindi non ci resta che prenotare un biglietto destinazione Londra per poter andare a vivere live questo nuovo show. Tra l'altro è nuovissimo, perché i fan avranno il piacere di ascoltare nuovi pezzi facendo parte di Amateur, con tanto di formazione, perché non ci sarà soltanto lui sul palco, ci saranno musicisti provenienti dalla scena italiana e non solo, anche internazionale, per dare ancora più valore alla musica suonata live. Se volete qualcosa di più, per esempio se volete conoscere la formazione dei musicisti italiani internazionali, andate sul sito di Cesare Cremonini e lì trovate.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'avventura in Champions League dell'Inter di Kiev parte questa sera al Bernabeu contro il Real Madrid. Sentiamo le parole del tecnico dei Blancos Mourinho sulla squadra allenata ora da Kiev, suo ex calciatore ai tempi del triplete del 2010, quando era lui a sedere sulla panchina nerazzurra.
4: Una grande squadra. Io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Kiev, stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore. È una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
3: Per la partita Kiev pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra, Mourinho senza tre squalificati, per lui il dubbio è su chi schierare con Valverde a centrocampo. Un'opzione è quella di arretrare Bellingham, fischio d'inizio alle 21. Domani invece al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions League del Napoli, che arriva da due sconfitte di fila in campionato. Contro i Gunners si annuncia anche qualche cambio di formazione per Allegri, ma non in difesa, nonostante i 5 gol già subiti nelle prime 3 partite. E oggi in casa Napoli è stato il giorno dell'intervento al cuore per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è sottoposto in Inghilterra ad una procedura di correzione mediante ablazione per risolvere la lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane, emersa in seguito alla partita contro il Como. L'operazione, perfettamente riuscita, si è svolta sotto la supervisione dello staff medico azzurro, d'accordo con la società. Ora per Scott ci dovranno essere 2 settimane di completo riposo, poi si penserà al ritorno all'attività. La Juventus invece perde anche Manuel Locatelli, che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo è il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. Dopo l'operazione si avrà un quadro più preciso dei tempi di recupero, ma verosimilmente il capitano bianconero rientrerà in campo non prima del 2027. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

ci sono degli spiriti nella nostra testa, più che altro ci sono tanti pensieri. 16:53 minuti, martedì 8 settembre 2026, pensieri ne hanno avuti, però li hanno messi su carta. Sto parlando di Zuillier e Achille Lauro insieme, dovete immaginarveli, e iniziamo il countdown anche perché manca pochissimo all'uscita del nuovo singolo. Zuillier, Achille Lauro, questa volta si sono uniti, una super collaborazione vedrà la luce il prossimo 11 settembre, un brano dal titolo Per noi. La collaborazione arriva dopo l'apparizione di Achille Lauro allo Stadio Olimpico di Roma, dove ha raggiunto Zuillier per inseguire insieme fotografia. È stato uno scatto fotografico, un momento davvero indelebile per entrambi. Poi come succede un po' dietro le quinte di Sanremo, si sono sentite e hanno detto: che dite? Perché dire? Perché non facciamo un bel brano insieme? E così l'11 settembre uscirà questo nuovo singolo dal titolo Per noi.

Madonna, Take Me In. Sono un po' curiosa per quanto riguarda la collaborazione di gioielliere Achille Lauro. Li abbiamo già visti sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, sulle note di fotografia, mentre da venerdì 11 settembre sarà proprio nostra il loro nuovo singolo dal titolo Per Noi. Una cosa singolare, però davvero interessante, perché poi nel corso del tempo abbiamo visto le varie trasformazioni che ha subito Achille Lauro. Joliet farà le barre, ecco, sono già sicura di un po' della struttura, della composizione musicale, si dedicherà alle barre, mentre Achille Lauro, chissà, Per Noi, sto pensando, il genere di questa canzone secondo me è molto romantico, sarà una riflessione, per me sarà una canzone autunnale, poi non lo so, magari fanno il pezzo più estivo e quindi, perché qua l'estate non ci lascia neanche per un secondo, nemmeno io vi lascio. Si sta per concludere la seconda ora di Break On, ora c'è Kygo con Selena Gomez, He Hate Me, poi linea alla redazione.

0: Sono le 17:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Bentrovati dalla redazione.
2: Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri britannico, segnando una svolta del governo laburista del nuovo premier Andy Burnham rispetto a quello precedente di Starmer. Il ministro degli esteri ha accusato Israele di chiudere gli occhi rispetto a una pulizia etnica in corso in Cisgiordania.
0: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, scrive von der Leyen, in accordo col segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole.
2: Sarebbe stato arrestato vicino a Colonia il principale sospettato di una serie di sabotaggi contro le linee elettriche sotto stazioni in Germania. L'uomo 48enne ritenuto responsabile degli episodi che nelle ultime settimane hanno messo in allerta l'intero paese avrebbe cercato di superare un posto di blocco. Al momento dell'arresto aveva con sé esplosivi e non avrebbe opposto resistenza. Nelle immediate vicinanze gli agenti hanno inoltre trovato una tenda nascosta nella vegetazione all'interno della quale erano presenti altre cariche esplosive.
0: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti.
2: 5 appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Anzio Nettuno sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato, falso, concorso nella cessione di droga e accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Gli accertamenti hanno ricostruito presunte attività illecite che si sarebbero verificate tra il 2024 e il 2025.
0: Si apre oggi la 7ª giornata dell'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal red carpet l'attore Xavier Bardem, come protagonista di Bunker di Florian Zeller, ha parlato delle responsabilità dei paesi occidentali nel legame tra migrazioni, guerre, povertà, cambiamenti climatici. Bardem ha osservato come il fenomeno dell'immigrazione non possa essere affrontato limitandosi alla questione dei confini o delle politiche migratorie.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Astronave.
1: La voce è quella di Paola Iezzi con Club Astronave, terza ora di Break On, 17:09 minuti, martedì 8 settembre 2026. E non so se avete notato, ultimamente non faccio più il bollettino del giorno, perché ormai è anche do per scontato che ci sia il sole. Ogni mattina mi sveglio, guardo, ah, c'è il sole, anche oggi ci è andata bene. 349-7225-831, raccontatemi un po' come state vivendo questi ennesimi giorni calorosi. Magari vi trovate invece in montagna, si sta bene, c'è l'arietta, oppure non so, siete scappati da qualche parte alla ricerca del fresco. Lo abbiamo già detto, l'autunno e l'inverno saranno caldi, quindi mi raccomando, Radio Media Network è l'applicazione che dovete scorrere subito a scaricare proprio in questo istante. Se la scaricate potrete vivere un momento di leggerezza, di freschezza, di spensieratezza, e soprattutto potete skippare da una radio all'altra, 4 ne avete, quindi potete fare un percorso diverso ogni giorno, può essere differente. Ora sigla.

titolo è proprio questo, Give Me Your Love, Sigala, rimanete lì perché sta per arrivare nuova musica in vista dell'autunno, prima Morgan Wallen, Post Malone, I Ain't Coming Back.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Italia Radio non si interrompe mai, non è mai mezzo rotto, correva l'estate 2024, questa canzone l'abbiamo ballata, l'abbiamo cantata e continuiamo a ascoltarla con grande piacere, Alessandra Amoroso e Big Mama. 17:20 minuti, martedì 8 settembre 2026 e forse, magari, questo singolo che vede la firma di Luciano Ligabue sarà destinato a diventare una hit come mezzo rotto, quindi lo ascolteremo, lo balleremo, lo canteremo, ma prima di fare tutto questo dobbiamo fare un passo indietro. È uscito il suo nuovo singolo, bisogna sapere qual è il titolo, ce l'abbiamo come informazione, Qualcosa per te, e oltretutto c'è anche un videoclip, quindi c'è una bellissima storyboard. Io non ho ancora visto il videoclip, ma è stato molto commentato sui social, e questo brano è uscito a 3 anni dall'ultimo album di inediti dedicato a noi, accompagna i titoli di coda di Luciano Prima di Tutto, il documentario diretto da Paolo Bonfandini. Cresce l'attesa anche per il grand finale del Tour di Liga, con 15 appuntamenti unici in 15 città che non prendevano replite per rendere ogni notte speciale e irripetibile. Una grande festa che partirà il prossimo 22 settembre dall'Arena di Verona. Con grande felicità.

quando stavano ancora insieme i due giornalisti con quel tipo di felicità. Ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice. Un chorus che è diventato famosissimo, correva l'estate del 2018 e ha fatto impazzire i social, e devo dire la verità, un ritornello che è entrato nel panorama della discografia italiana. Adesso parliamo di una cantante, lei sì che ha fatto la musica, la sa fare a 360 gradi, è salita più volte sul palco di Sanremo, ma nel corso di un'intervista ha rilasciato un parere sul mondo della chirurgia estetica. Lei non è contraria, però lei la rifiuta. Io non lo farei perché ho paura che possa accadermi qualcosa di terribile. Mi rendo conto però che molte vivono il passato del tempo come una fragilità e non mi sento di giudicare, però io, per rincorrere una bellezza e una giovinezza che stanno andando via, non sono disposta a non riconoscermi. Parole sagge.

Cab insieme a Sophie and the Giants con All Night. Giorgia non è contraria alla chirurgia estetica, ma non vuole utilizzarla sul suo corpo, sul suo viso, perché ha paura di non riconoscersi. È giusto, è un punto di vista. E poi l'intervista prosegue dicendo: il punto centrale è che va cambiato l'ideale di bellezza, tale per cui se non sei fisicamente bello, quindi in forma, non vai bene. Adesso c'è molto più cura e va benissimo. Mi spaventa non essere più se stesse, che poi è sempre qualcosa che si fa per rincorrere un modello esterno, e il modello che abbiamo, il nostro punto di riferimento, sono le varie foto che ogni giorno scrolliamo sul web. Il messaggio è: se non sei più sessualmente appetibile, non vai più bene. È questo che va cambiato. È un discorso che poi ha aperto diverse porte, diversi dibattiti sui social, ma ne aveva già parlato anche Cameron Diaz. Lei non è contraria alla chirurgia, ma dice: sul mio viso anche no, mi accetto per come sono.

Nightmares. Intitola proprio così Brash insieme ai pinguini tattici nucleari. Sono le 17:40 minuti. Adesso parliamo di una coppia che, anche se è appena nata, anche se non è coppia, dobbiamo risolvere questo caso. Matteo Berrettini e Peggy Gu stanno insieme? Questa è la domanda che sta circolando nelle ultime ore sui social. Ci sono stati diversi avvistamenti. Per esempio, entrambi erano presenti alla GP di Monza e oltretutto c'era anche la presenza di Yannick Sinner. Peggy Gu e Berrettini posano insieme a Sinner e, sebbene non ci siano segnali di un rapporto privilegiato tra i due, la foto si inserisce nel solco di un'estate in cui Berrettini e Gu sono stati visti insieme in molte occasioni. La prima e più vistosa risale allo scorso luglio in un club di Ibiza. Matteo Berrettini era stato ripreso

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

0: London.
1: E Marie ci dice ciao, adios, 17:51 minuti, martedì 8 settembre 2026. Ora parliamo di un attore italiano, in particolare del nonno d'Italia, Lino Banfi. Ha ricevuto un importante riconoscimento a Venezia in queste ore. È stato premiato con la medaglia della Camera dei Deputati in occasione della mostra del cinema. La motivazione ufficiale della medaglia della Camera dei Deputati, letta dal Morricone davanti all'attore commosso, rende omaggio alla versatilità dell'attore. Lino Banfi, che ha dedicato la sua vita al cinema, alla televisione, portando la commedia all'italiana ai massimi livelli con ruoli brillanti che hanno fatto epoca. Un percorso artistico nel quale Banfi ha saputo trasformare generi e personaggi, passando con naturalezza dalla comicità al dramma, un talento che gli ha permesso di diventare nel tempo un vero e proprio punto di riferimento per il pubblico italiano. Anche noi ci uniamo a queste parole, complimenti e congratulazioni per questo traguardo. Ora Emma insieme a Giulia con Brutta Storia.

prossimo 27 novembre ha lanciato questo messaggio attraverso un monologo, attraverso un bellissimo filmato in cui lei dice: io cosa sono, come sto, ora che sono di nuovo in piedi, quanti anni ho adesso, li ho tutti, ho 8 anni, ma ne ho anche 11, 27 e tutti 48. Questo è un po' il monologo, è un brano che parla di rinascita, quindi è molto introspettivo. Noi siamo qui, attendiamo, nel frattempo segnatevi, 27 novembre sarà nostro.

Marco con Pepas nella versione di David Guetta Remix. Sono le 17:59 minuti, siamo giunti al termine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio come sempre per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios, amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
0: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
2: I presidenti russo e americano hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno. E ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo, ha così detto Lavrov. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
0: Il segretario degli esteri britannico Miliband ha svelato sanzioni sugli insediamenti in Cisgiordania, attaccando la pulizia etnica da parte dei terroristi nelle aree contese, annunciando un pacchetto di misure che vietano le importazioni. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Gvir. Mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme.
2: In queste ore alcuni voli in partenza dai principali aeroporti britannici hanno subito disagi a causa di un problema tecnico riscontrato da parte del fornitore di servizi di controllo del traffico aereo. Tra gli aeroporti interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted. Alcune compagnie inoltre, tra cui EasyJet, segnalano che la problematica sta causando disagi in buona parte del continente europeo.
0: Un'esecuzione e successivamente un maldestro occultamento del cadavere, questo è il primo risultato dell'analisi sul corpo senza nome trovato in un'automobile rinvenuta questa mattina nelle acque del fiume Tergola in territorio di San Giorgio in Bosco, Padova. Secondo le prime rilevazioni degli inquirenti, l'uomo, dell'età valutata tra i 45 e i 55 anni, sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco.
2: Un intenso ciclone extratropicale attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
0: Il calcio con la Champions League: questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. Kivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo, con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: This is Max Porcelli and you're listening to Twist in My Sobriety Remix.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Eccoci pronti per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Iniziamo subito il nostro martedì 8 di ottobre. Tra qualche istante scopriremo come abbiamo scelto la meta del nostro viaggio, o almeno così dicono gli ultimi sondaggi. E poi c'è la genialità di aver messo un mobile fuori da casa da buttare via, ma dentro c'erano delle altre cose. Insomma, una puntata super ricca. Rimanete qua. Benvenuti.
4: 3, 2, 1.

È l'8 di settembre, è martedì, ormai la settimana è iniziata, le persone sono tornate dalle vacanze, magari qualcuno però invece dovrà ancora andare in vacanza e comunque le vacanziere, insomma le persone che sono andate o che andranno in vacanza, quelle persone che amano le vacanze, a quanto pare una persona su due, anzi più di una persona su due, decidono di andare in quel posto, in quella meta turistica che però magari non ha così tanta risonanza perché l'hanno letta su un libro. Secondo le ultime ricerche, infatti, il 55% dei viaggiatori sceglie una meta dopo averla scoperta in un libro. O magari un film anche, perché no, aggiungerei pure questo, visto che sicuramente c'è la possibilità di scoprire un sacco di cose attraverso film, serie TV anche. Io stesso, onestamente, vedendo le serie TV americane, beh, ti viene voglia di andare dall'altra parte del mondo e quindi poi scoprire effettivamente, per dire, New York, che è altissima. Quello che posso dire è che è altissima, oltre che gigante. Comunque, tornando a noi, pare che oltre un viaggiatore su due, prima ancora di cercare voli, di cercare gli hotel, i posti dove stare, pare che decida di andare in quella destinazione proprio grazie a dei libri o comunque a qualcosa che ha letto, anche se è una destinazione che magari non ha pubblicità, cioè non si fa pubblicità, non importa, l'abbiamo letta sul libro, andiamo lì. 3, 2, 1 1 hour.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan, dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente ed estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
2: Music Express, in viaggio con la musica. 3 2 1 1 hour.

0: Abbiamo cominciato la puntata di questo martedì parlando di come abbiamo scelto le nostre vacanze, le nostre mete. Molti pare che un italiano su due abbia, anzi più di un italiano su due abbia deciso la propria meta andandola a scovare attraverso dei libri. Quindi leggi un libro e decidi di andare a visitare proprio quella meta lì. C'è qualcun altro invece che ha messo solo il dito sul mappamondo e ha detto voglio andare lì. Ma è fantastica questa cosa, per potersela permettere è fantastica.
1: 3, 2, 1, 1, power!

0: abbiamo trovato un buon motivo per andare a vedere per bene se quel mobile che abbiamo lì, che vogliamo buttare, che dobbiamo portare in discarica, che proprio non ci piace, lo vogliamo cambiare, e andare a vedere se dentro a quel mobile c'è qualcosa ancora, oppure se davvero è tutto vuoto. No, perché c'è un mobile che aveva all'interno un sacco di soldi, ma ne parliamo tra qualche istante.
1: One hour. One hour.

0: One hour.
1: Quell'ora che ti basta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: La Cina ha avviato un richiamo senza precedenti. 4,3 milioni di auto dotate di maniglia scomparsa dovranno essere controllate perché, in caso di incidente, le portiere possono bloccarsi, impedendo l'uscita degli occupanti e l'intervento dei soccorritori. Il provvedimento coinvolge marchi molto diffusi anche in Europa. Il problema nasce dal funzionamento elettrico delle maniglie. Dopo un urto, il blackout della bassa tensione può disattivare il comando, rendendo necessario lo sblocco meccanico di emergenza, spesso poco visibile o difficile da individuare. Le autorità cinesi chiedono ai produttori di rendere questo sistema più evidente e immediato, con leve manuali riconoscibili e istruzioni chiare, così da evitare che un dettaglio estetico si trasformi in un rischio per la sicurezza.
4: Apriamo la pagina dedicata alla sicurezza online dei minori. Un bambino di 10 anni seguiva contenuti legati ai videogiochi e, come mostrano le indagini più recenti, è proprio in questi spazi che i predatori

0: oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: Music Box.

0: Andiamo subito a Bologna per andare a trovare il nostro genio di oggi. Anzi, vabbè, sì, genio, qualcuno che ha messo quel mobile praticamente fuori. Perché dentro quel mobile che due donne hanno trovato in strada, era abbandonato questo mobile, beh, dentro quel mobile c'erano anche 86.000 euro in contanti nascosti un po' dentro. E due donne l'hanno trovato, hanno trovato questo malloppo. E si sono però rivolte, una delle due si è rivolta all'ufficio oggetti smarriti del comune per conoscere proprio la procedura, quindi ha fatto le cose per benino. E il comune può custodire il denaro per un anno e è stato reclamato poi questo denaro dal proprietario, anzi dagli eredi del proprietario del mobile, ma giustamente anche dalle due donne. Hanno raggiunto comunque un accordo, sappiamo che a una delle due donne sono arrivati 33.000 euro, che comunque non sono per niente male, diciamo un po' meno della metà della cifra completa, 86.000. Comunque sta di fatto che soldini in tasca. Ma come ti è venuto, caro genio che hai buttato quel mobile, come ti è venuto in mente di non controllarlo? Cosa che faremo adesso sempre.
1: 3, 2, 1.

0: Ancora ben trovati e buon martedì con One Hour, quell'ora che ti basta. Tra qualche istante un piccolo problemuccio per quanto riguarda il visto elettronico. Molti infatti sono andati in vacanza, hanno avuto bisogno di avere il visto, i documenti, non quelli cartacei ma quelli digitali, insomma tutta una serie di cose. E c'è qualcuno che è rimasto bloccato all'aeroporto, non l'hanno fatta salire. Tra poco ne parliamo. 3, 2,
1: 1 One Hour Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme.
8: Litigata!
7: Al cinema dal 2 settembre.
1: Super Trailers.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai.
11: A settembre.
10: Siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: 3, 2, 1.

0: Bella la tecnologia, ci mancherebbe, bella quando funziona soprattutto, perché se poi dobbiamo stare in aeroporto bloccati perché il visto elettronico non ha funzionato, ecco, questo è un gran problema. Visto che, vabbè, il gioco di parole è visto, comunque, dato che ci sono stati appunto dei piccoli problemucci con il visto elettronico, in Spagna in questo caso, c'è una signora, una gemella, diciamo, che una delle due gemelle, che è stata bloccata in Spagna perché proprio il visto elettronico è andato un attimo in confusione, le hanno impedito di imbarcarsi subito perché appunto non si riusciva a capire se fosse lei o fosse l'altra, insomma il concetto è che è stata scambiata per la sorella gemella dal sistema e quindi tutto bloccato, basta, non puoi assolutamente salire. Poi evidentemente è stato messo a posto, è stato decretato che lei è una, l'altra è l'altra, eccetera eccetera, però sta di fatto che questa cosa ha creato un po' di disagio, perché se non mi permettono di imbarcarmi perché assomiglio tanto ad un'altra persona, comunque a mia sorella gemella, va bene, qua è un caso decisamente raro, infatti hanno detto è un caso raro, però ci stiamo lavorando, quindi piano piano la tecnologia comincerà a funzionare sempre meglio, ci mancherebbe, anche con appunto questi documenti elettronici che, boh, non lo so, è sempre questo dubbio, la carta d'identità digitale, bellissima, tutto quello che volete, digitale però, cioè una roba che non ho in mano io, è su un telefono, un computer, una cosa, cioè non lo so, mi dà quella sensazione di non tenere in mano niente.
1: 3, 2, 1, power.

0: anche per oggi il nostro viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta, termina qui. E in effetti proprio di viaggio abbiamo parlato, ma soprattutto di quella signora che è stata scambiata per la gemella perché il visto elettronico non ha funzionato bene e quindi non l'hanno fatta partire, poi forse sì. Insomma, il concetto è che speriamo che questa tecnologia funzioni sempre meglio, perché sennò diventa veramente un problema con tutti i documenti elettronici che abbiamo. L'appuntamento con One Hour per domani, ciao!
1: One Hour.
2: One
1: Hour.
2: Quell'ora che ti basta.
3: Sono le 19 e 8 minuti.
4: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Givir: mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme.
5: I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
6: Sono centinaia i voli che sono stati cancellati negli aeroporti di tutto il Regno Unito a causa del guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo. A Heathrow circa 100 voli sono stati cancellati e 367 sono stati ritardati. A Gatwick i voli slittati sull'orario previsto sono stati circa 250. Migliaia di passeggeri in tutto il paese si stanno trovando a dover affrontare ore di ritardo per i propri voli, con disagi previsti almeno fino alle 21 di questa sera.
5: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Sherry, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina di Squinzano in provincia di Lecce.
6: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
5: Voltiamo pagina. Un intenso ciclone extratropicale, attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia, sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome 1000 volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Buonasera dalla redazione. L'avventura europea dell'Inter in Champions League parte questa sera al Bernabéu contro il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa sulla panchina nerazzurra. Ma sentiamo il nuovo allenatore dell'Inter Chivu nella conferenza della vigilia.
1: La Champions, anche quelle che la vincono, devono superare determinati momenti, devono superare e avere anche un po' di fortuna in determinati momenti, in determinate partite. Noi vogliamo solo essere competitivi, noi vogliamo solo essere all'altezza di quello che è questa competizione, all'altezza di quello che questa società ha raggiunto negli ultimi anni.
0: Per la partita Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà invece sostituito da Carlos Augusto, idea Luis Enrique sulla destra, fischio d'inizio alle 21. Domani, sempre per le italiane, al Maradona arriva l'Arsenal ed esordisce anche il Napoli in Champions. Non un esordio facile per Max Allegri, che torna sui campi della massima competizione europea dopo aver giocato due finali sulla panchina della Juventus. Inizia una competizione diversa dal campionato, ha detto il tecnico azzurro, che poi ha proseguito. Sappiamo delle difficoltà della partita, va affrontata con grande orgoglio e grande voglia, cercando di fare un risultato positivo. La 70ª edizione

edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Questo cambio di sede ha un alto valore simbolico. Celebra infatti il settantennale del trofeo, portandolo nel paese di Stanley Matthews, l'inglese che vinse la prima edizione nel 1956. Per l'edizione del 2026, Lautaro Martinez è tra i 30 candidati. Per il miglior club c'è il Bodo, ma non l'Inter, escluso Donnarumma. A sorpresa c'è invece il 40enne Vosigna, assoluto protagonista con la sorpresa capoverde all'ultima Coppa del Mondo. Formula 1, l'incidente che ha messo fuori dai giochi Leclerc nel corso del secondo giro di gara a Monza di domenica scorsa potrebbe generare ulteriori conseguenze negative in vista del prossimo evento previsto dall'11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il violento impatto della SF26 con le barriere all'esterno dell'Alboreto ha procurato infatti diversi danni alla nuova Power Unit Ferrari introdotta per la prima volta proprio nel Tempio della Velocità. A Maranello sono in corso delle verifiche per valutare l'integrità del propulsore e capire se sarà disponibile o meno per l'imminente Gran Premio di Spagna. Una decisione definitiva arriverà in tal senso tra stasera e domani mattina. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

sono le 20 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs. Acme.
9: Litigata!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

hai fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più tempo.

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte dagli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. La pagina della cronaca: Federico Vella era relativamente tranquillo, afferma lo psichiatra che lo aveva in cura da 15 anni, sottolineando forse che tranquillo non è la parola più corretta per descrivere il 36enne colpevole, lo ricordiamo, di aver sequestrato e ucciso l'ex fidanzata Lorena Isheri gettandola da un viadotto della 1 vicino Firenze. Lo stesso specialista si è detto sconvolto del gesto dell'uomo, che si è poi tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Una mail anonima arrivata in questura che preannunciava la possibile presenza di una minaccia negli uffici della Brembo ha fatto scattare l'evacuazione di tutte le sedi del colosso dei freni per veicoli nella Bergamasca. Tutto il personale del quartier generale al cosiddetto chilometro rosso, così come quello di Curno e Mapello, è stato costretto a uscire dagli edifici in via precauzionale. Nelle tre sedi sono arrivati i carabinieri con le unità cinofile e gli artificieri che stanno battendo palmo a palmo le strutture dell'azienda. Siamo al calcio. Dopo la vittoria contro il Napoli in campionato, l'Inter si tuffa dunque nella nuova Champions League ed è la prima partita della fase a gironi e subito una sfida dal fascino enorme per i nerazzurri contro un top club. Infatti la squadra di Kivu sfida il Real Madrid al Bernabeu in una partita che intreccia tante storie, su tutte quella di José Mourinho, che ritrova l'Inter, il club che ha rappresentato un pezzo fondamentale della sua carriera da allenatore. Lo Special One affronta l'allievo Kivu, che ai tempi in cui sedeva sulla panchina nerazzurra era stato uno degli eroi del triplete titolare inamovibile dell'allenatore portoghese. È tutto, alla prossima edizione.

0: sono le 22 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Erez intanto rivela che l'emiro emiratino Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre. Il suo ufficio invece nega tutto, affermando solo menzogne. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, Mosca riprende gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani entro fine mese. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito. A Heathrow i decolli sono stati sospesi in tarda mattinata, poi sono riprese con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. Gli atterraggi procedono regolarmente, a Manchester possibili ritardi in partenza colpiti. Anche altri scali inglesi, migliaia i passeggeri coinvolti. È un caso la partecipazione di Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMPI a Torino. Il seminario formativo sul tema dell'insicurezza urbana è stato concepito come una sorta di lezione agli agenti, ma successivamente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore. Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Siamo al calcio. Stasera sono ripartite le coppe europee con il primo turno della fase a gironi unico della Champions League. Dalle ore 21 in campo l'unica italiana impegnata nella data odierna, Madrid Real Inter. Domani sera invece in campo Napoli Arsenal alle ore 21, giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. L'Iran ha lanciato un attacco contro navi della Marina americana, un episodio che le forze armate americane non hanno ancora confermato dopo aver sparato nel fine settimana missili balistici contro una portaerei, un cacciatorpediniere e lanciamissili statunitensi. Nessuna nave americana è stata colpita durante gli attacchi, ha riferito il Wall Street Journal citando funzionari americani, ma gli attacchi destano preoccupazioni per le crescenti capacità missilistiche dell'Iran, suggerendo che Teheran stia impiegando armi più sofisticate e possa avvalersi dell'assistenza di Cina o Russia. E guerra diplomatica aperta fra Israele e Regno Unito, a innescarla è stata la svolta con cui il governo laburista di Londra, sotto la nuova leadership di Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito a ruota dall'impegno a fare lo stesso sottoscritto da altri 11 paesi. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio, mentre gli atterraggi procedono regolarmente. In totale sono oltre 600 voli cancellati. La cronaca: l'assistente sociale che segue la vicenda dei bambini nel bosco continuerà ad occuparsi del caso, affiancata da altre figure specialistiche. Nel team entreranno anche Giuseppina Titta Ferrara, con lo stesso ruolo, e alcuni psicologi, a precisarlo l'avvocato Bauccio, difensore di D'Angelo, che respinge le ricostruzioni secondo cui la professionista sarebbe stata rimossa. Siamo al calcio. Il procuratore generale dello sport ha inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chiné e per conoscenza al presidente del CONI Buonfiglio, in cui respinge la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale per l'indagine sul mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Nella relazione inviata alla Procura federale si chiedono chiarimenti sull'indagine aperta da Chiné, sempre su indicazione della stessa Procura del CONI. Chiné apprende l'ANSA in ambienti della Federcalcio, si appresta dunque a fornire elementi chiarificatori in merito alla linea che l'ha portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, alla prossima edizione.

concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: C'è un albergo su questa strada e noi siamo stanchi, come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

si fa per dire la voce del padrone per obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

0: è l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto o non cambia.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

le 2:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.